0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo caldo venerdì di giugno, in questo 19 giugno caldissimo, 29 gradi, insomma, è super, super caldo. Buongiorno dal vostro Cecandibus, siamo in diretta e sono le 4. 4? Me lo dici, signorina? 4:32 e 8 secondi, quindi siamo in diretta. E allora buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno a tutte le radio che sono collegate, in particolar modo a Radio Mare Italia e ancora le altre radio, tra le quali abbiamo Radio Blinco Blanco Atri 7:30 replica, Radio Teramo 7:30 replica, Teleterme Vigliatore TV sempre replica alle 7:30. E naturalmente anche oggi avremo una scaletta, sì, avremo Marco Roma che farà gli auguri a qualcuno all'inizio, poi vedremo cosa nasconde, poi avremo voi ascoltatori tra le 5 e un quarto e le 6, alle 6 e 5 avremo la replica di mercoledì sera quando abbiamo avuto il nostro vichingone insieme alla signora Michela, che ci ha parlato di Madonna e di altri illustri autori, e poi avremo come al solito un po' di notizie da Rovigo e da Montegrotto, mi pare, nonché la poesia di Maria Grazia, ma avremo anche il nostro Nicola Nucci che ci parlerà di musica. Quindi, insomma, è tutto abbastanza chiaro, sì. E allora è il momento del saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

Mi innamoro davvero. Questo è Fabio Concato. Intanto che noi ci mettiamo in lista per vedere cosa scrive Marco Roma.

0: Fabio Concato con noi. Fabio Concato, e siamo sempre in diretta. E abbiamo visto che Marco non ha mandato i messaggi stamattina, vero Claudia? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Si sarà addormentato anche lui?
0: Ma non credo. Controlliamo di nuovo, perché altrimenti lo chiamiamo e gli facciamo fare in diretta senza dover.
1: Certo.
0: No, infatti non ha mandato i messaggi. E allora vediamo dove si trova Marco Roma. Vuol dire che quando noi siamo pronti alle evoluzioni, vuol dire che li farà in diretta. Eccolo qua. Allora, l'abbiamo pescato un attimo, che gli diamo il segnale e gli chiediamo come mai.
1: Ma lui cosa c'ha? Un apparecchio speciale per mettersi in contatto?
0: No, no, un telefono normale, un iPhone 17. Buongiorno Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, come va?
1: Ciao.
0: Ecco. Bene, bene, bene. Come mai ancora non c'erano pervenuti i tuoi messaggi? Li fai in diretta?
2: È perché oggi li volevo fare in diretta.
0: Ah, appunto.
1: Bravo.
0: Allora, partiamo col messaggio degli auguri. A chi facciamo gli auguri stamattina? Allora, vai.
2: Ma chi c'è questa mattina?
0: Abbiamo intanto Claudia, che già c'è, abbiamo altre persone nuove che ci sono, e avremo più tardi il capitano.
2: Ah, dopo, grande capitano.
0: Intanto vediamo i messaggi di Marco Roma. Vai Marco!
2: Tanti auguri a Paul Dana, tanti auguri caro Paul, tanti auguri a Kathleen Turner, attrice. Da Marco Roma a voi.
0: E questo è uno, il secondo messaggio, quello romantico.
2: Buongiorno, io vorrei guardarti, portarti in riva al mare e darti un bacio mentre c'è il tramonto, e guardarti e chiudergli gli occhi e pensare che tu sei qui con me. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, stamattina stiamo andando verso Tor San Lorenzo. No, stamattina Pontinia.
1: Ah, Pontinia, che bello! Io ci sono stata da piccola.
0: Ecco.
1: Ci andavo a passare le domeniche, che avevo delle amiche meravigliose giù, ma tanto tempo fa. La preistoria.
0: Però Marco non c'è da tanto a Pontinia, se no forse lo conoscevi.
2: No.
0: Marco, allora stamattina come sono messi?
2: C'è successo un bel evento.
0: I Rampolli.
2: Stanotte a mezzanotte è uscito un album stupendo.
0: Ah.
2: È uscito il giorno che aspettavo di ultimo. L'album. Stanotte
0: sì.
2: A mezzanotte.
0: Ah. E
2: quindi tutte le LP.
0: Ecco, ma come quiz i ragazzi ti hanno lasciato qualcosa oppure niente?
2: Allora, mi hanno lasciato qualcosa, sì. Mi hanno lasciato.
0: Quindi stamattina sempre per il famoso 6 paia di calze estive, oppure pigiama, oppure costume. Abbiamo anche costumi ormai, abbiamo ai cuori.
1: Costume è meglio, dai, meglio costume.
0: Vabbè, ma allora
1: Marco, lo mettono subito.
0: Marco dà la possibilità di scelta, ecco, quindi insomma.
2: Sì. È vero, scelta libera.
0: Scelta libera.
1: Molto generosa.
0: Ecco, allora andiamo. Vediamo come mi metti in difficoltà.
2: Allora, questa insensata voglia di te.
0: Questa insensata voglia di te.
2: Difficile.
0: Ma sai, forse ce l'abbiamo fatto? No, non abbiamo fatto.
2: Non lo so.
1: Mi dice qualcosa a me, però sto spulciando, non mi viene in mente niente.
0: Ho anche una collaboratrice adesso, quindi.
1: No, ma io faccio schifo, sono scarso. Dopo vi racconto un prodigio che ha fatto mio nipote ieri alla maturità.
0: 4:45:59. Eh sì, perché c'è stato l'esame ieri di maturità.
1: Sono in italiano.
0: Ecco. Ma questa è stata, voglio dire, che è Antonello Venditti?
2: No.
0: Ultimo.
1: No.
2: Sì, ma tu già lo sapevi.
0: No, perché probabilmente.
1: Non è il titolo, è solo nel testo della canzone, giusto?
0: No, è il titolo.
2: Il titolo.
1: allora, il titolo, allora proprio.
2: Allora, veramente bello, bello. L'avevamo fatto una volta quando è uscito il sì, singolo.
0: Ecco.
2: L'avevo fatto.
0: Allora, detto, salutiamo Damiano e Eleonora che sentiremo questa sera, questa mattina più tardi. E poi, dunque, l'ora dice Ernesto.
1: Ma che poi salutiamo un'ascoltatrice nuova che sono quasi sicura che c'è. Ma perlomeno l'altro giorno mi ha detto che si sarebbe messa in contatto.
0: Salutiamo.
1: Si chiama Mirella,
0: Mirella.
1: È una che abita Mirella. Si chiama Mirella, che abita un chilometro e mezzo da me.
0: Allora
1: Mirella. Ecco, brava.
0: Noi quando arrivano le radio nuove, gli ascoltatori noi facciamo sempre un applauso. E poi
1: benissimo.
0: Se vogliono li salutiamo la mattina durante l'ora tripla, che ormai è passata da un bel po'. Salutiamo Celeste da Villapiana, salutiamo Ernesto, che poi ha mandato il suo messaggio, lo ascolteremo più tardi dopo le 5 e quarto. Salutiamo ancora tutti gli altri amici che sono con noi, ATM, Trenano, Bimbi, le ricercatrici, volontari della Croce Amica Caserta, e il nostro Marco che insomma vi aspetta per questa insensata voglia di te. Di ultimo bene
2: e
0: allora
2: poi avremo mercoledì c'è Tommaso 40 di Tu Sì Che Vales.
0: Ah, Tommaso 40 di Tu Sì Che Vales, va bene, allora lo diciamo adesso, lo diremo anche più tardi, Marco, e allora ci sentiamo più tardi verso le 6.40 6.50
2: perfetto, sì sì,
0: grazie Marco e a più tardi.
2: A dopo, ciao ciao, grazie.
0: Ciao ciao. Claudia, anche
1: ciao,
0: con te ci sentiamo alle 5 e un quarto intanto, va bene?
1: Va
0: a dopo.
1: Bene.
0: Ciao, okay. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao ciao ciao.
0: E allora, questa insensata voglia di te, ultimo. Vediamo se ci arriva.

0: Giallo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo ancora oggi qui al Dialogo nel Buio e abbiamo un'altra classe di scuola media. Questa volta c'è la professoressa Manuela, eccola qua. Buongiorno professoressa. Eccola qui, buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ci può dire la classe di dov'è ubicata?
2: Allora, è una classe seconda di una scuola media di Muggio, provincia di Monza.
1: Di Monza, perfetto. Allora, presentiamo i ragazzi uno per uno. Buongiorno a
3: Martina.
1: Martina, poi?
3: Giulia.
1: Giulia.
3: Melek. Ecco.
4: Rebecca.
5: Christian.
6: Samuele.
7: Mattia.
1: Benissimo, siete stati più rapidi fino adesso e più ordinati nella presentazione, mai così precisi. Allora, voi, man mano che vi chiedo qualcosa, dite sempre il vostro nome, perché i radioascoltatori non, magari non vi riconoscono e quindi possono riconoscere con la vostra cosa che vi chiedo. E poi naturalmente faremo delle domande e delle altre cose. Intanto, per voi, qual è stato il momento più bello del Dialogo nel Buio? Ce lo raccontate uno per uno dicendo il vostro nome, vai.
3: Martina, quando siamo passati al tavolo a fare il gioco della palla.
1: Bene, avanti un altro.
8: Io sono Giulia e mi è piaciuto quando siamo andati al bar.
1: La parte del bar.
9: Poi. Io sono Melek e mi è piaciuto quando siamo andati al ruscello.
1: Mi è piaciuto il ruscello, bene.
10: Io sono Rebecca e mi è piaciuta la parte dove siamo andati al bar.
5: Io sono Cristian e mi è piaciuta la parte dove abbiamo bevuto le bevande.
1: Bevande.
6: Io sono Samuele e mi è piaciuta la parte in cui siamo andati al tavolo a giocare a palla.
7: Io sono Mattia e mi è piaciuta molto la parte dove abbiamo bevuto i drink.
1: Abbiamo finito tutti, adesso invece mi pare che chiediamo invece la cosa più antipatica di questo retta del Dialogo nel Buio. Qual è stato la cosa, il momento più bruttino, diciamo, non brutto, bruttino magari?
5: Quando siamo passati nel ponte traballante.
1: Tu sei?
5: Cristian.
1: Cristian, poi?
6: Samuele, quando siamo passati nel ponte traballante.
1: Ah, insomma, tutti quanti quasi d'accordo.
7: Mattia, anch'io, quando siamo passati al ponte.
1: Perfetto.
9: Io, Melek, nessuna.
1: Ah, lei nessuna.
10: Io, Rebecca, e quando siamo passati per il ponte traballante.
7: Io, Giulia, nessuna.
1: Nessuna.
9: Io, Martina, quando abbiamo toccato i muri cercando di riconoscere le...
1: le cose.
9: Gli oggetti.
1: I monumenti ed altro.
9: Sì.
1: Bene, avete riconosciuto qualcuno, ha riconosciuto qualche frutto qualcuno di voi?
7: Sì,
1: nel...
7: sì.
1: Allora, cosa avete riconosciuto, i vostri nomi?
7: Io sono Giulia, ho riconosciuto un cetriolo e una patata.
1: Ah, bene. Altri? Altri che...
5: Io sono Cristian e ho riconosciuto il finocchio.
1: Poi? Mattia, Samuele.
7: Io sono Mattia e ho riconosciuto la banana.
1: Ecco, poi andiamo avanti.
6: Io sono Samuele e ho riconosciuto la patata.
1: Bene, poi?
9: Io sono Melek e ho riconosciuto la zucchina.
1: La zucchina, quindi... quindi arance non ce n'erano, ragazzi, stamattina.
9: Ah, il limone c'era.
1: C'era il limone.
9: C'era anche la mela.
1: Ecco, chi è che ha riconosciuto la mela?
9: Io, Giulia.
1: Giulia, hai visto? Allora c'era un po' di tutto. E invece andiamo a vedere la parte del traffico. Cos'è che avete riconosciuto, sempre dando i vostri nomi per i nostri radioascoltatori?
9: Melek, ho riconosciuto auto e persone.
1: Ah, le persone che parlavano, praticamente.
9: Sì.
1: Perfetto.
7: Io sono Giulia, ho riconosciuto il suono di un cantiere e le persone che parlavano.
1: Ah, bene.
9: Io sono Martina e ho riconosciuto il mercato e i semafori che passavano le persone.
1: Quindi i semafori sonori, quelli per i non vedenti praticamente. Bene,
10: io sono Rebecca e ho riconosciuto il traffico.
1: Il traffico, perfetto.
6: Io sono Samuele e ho riconosciuto il suono dell'elicottero.
1: Ma dico io, nessuno di voi ha riconosciuto gli animali nella foresta o nel bosco?
5: Io sono Cristian e ho riconosciuto gli uccellini.
1: Sì. Ma secondo te, Cristian?
7: Io sono Mattia e ho riconosciuto i suoni del traffico.
1: Ma gli uccellini erano veri o registrati secondo te, Cristian?
7: Registrati,
1: bene. Allora, avete fatto delle domande anche probabilmente alle guide non vedenti. Volete farne qualcuna a me prima di chiudere, perché il tempo è un po' tiranno? Volete chiedere qualcosa?
7: No, grazie.
1: Allora, bene ragazzi, tutti insieme, grazie alla professoressa che è giovanissima, contiamo fino a 3, diciamo 3, 2, 1, viva Dialogo nel Buio. Allora 3, 2, 1,
11: viva Dialogo nel Buio!
1: Perfetto!

0: qui la festa.
1: Noi siamo comunque presenti dove c'è buona e ottima musica.
0: E vediamo com'è composta la squadra di oggi. Max Mollica e Dino Super DJ in mano ai microfoni. Charlie Ballabio e tutti i suoi amici attorno per i pulsanti e i bottoni della regia. La redazione di Magilla Spettacoli e l'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com e sui social all'indirizzo Spazi. Prontissimi blocchi di partenza per questo nuovo appuntamento di Spazi. Abbiamo scherzato un po', ma siamo pronti. Oggi con noi in diretta telefonica c'è Roberto Timpa.
2: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Max e ciao Dino.
1: Benvenuto su Spazi, Roberto, e adesso conosciamoci meglio, vogliamo sapere un po' di te, come hai mosso i primi passi nel mondo della musica.
2: Ma io sono stato sempre appassionato di musica fin da piccolo, fin da quando andavo alle elementari. Ho vinto diverse manifestazioni locali, però la mia più grande passione era quella di scrivere, nuovi testi, e l'ho sempre fatto da quando avevo 13-14 anni e non ho più smesso. Poi durante, insomma, il mio percorso ho partecipato a diverse gare sia locali che regionali che anche nazionali, come il Tour Music Fest. Comunque la mia più grande passione è stata sempre quella di scrivere e di fare musica, insomma.

0: Timpa, al quale adesso porremo una domanda che in pratica poniamo a tutti gli artisti nostri ospiti. Caro Roberto, quali sono state le tendenze musicali alle quali ti sei ispirato?
1: Ma io preferibilmente ho sempre ascoltato genere italiano, soprattutto il pop, che è un po' il rap. Da lì ho iniziato con questo genere, che è quello che caratterizza le mie canzoni. Ultimamente mi sto buttando molto anche sul rap, che mi affascina molto.
2: E adesso parliamo un attimino del brano che ascolteremo alla fine di questa nostra chiacchierata senza meta. Ce ne vuoi parlare?
1: Sì.
2: Come è nato, come l'hai costruito,
1: sì,
2: come sei stato ispirato a scrivere questo pezzo?
1: Sì, senza meta è nata una sera autunnale di poco tempo fa, che praticamente uscivo dalla palestra abbastanza tardi, però non avevo voglia di andare a casa. Mi sono messo a girare in auto per la città, era una serata abbastanza nebbiosa e anche fredda, e da lì è nata l'ispirazione della canzone, perché giravo per la città

0: quanti di noi si immedesimeranno in questo testo, esatto. Senza meta.
1: Senza meta, ricorda un po', ci sono delle analogie con un brano che ho scritto tempo fa, dal titolo Notte Bianca. Ma non mi soffermo a lungo su questa cosa, perché tra qualche secondo ascolteremo il brano, appunto, Senza meta di Roberto Timpa, al quale noi cediamo il microfono per i saluti finali e la presentazione del suo brano.

0: E dopo Piazza Grande, Senza parole, e poi andremo a ascoltare i nostri amici.
1: Che alla fine non si può guarire.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Ormai il nostro è un salottino che ogni mattino fino alle 6 si tinge di varie persone. Abbiamo in linea con noi Claudia, buongiorno. Come, l'abbiamo persa? Come mai non c'è Claudia? Eccola qui, Claudia.
1: No, io sono qua.
0: Eravamo noi che...
1: Sei un pasticcere.
0: Cosa sono pasticcere? No, era abbassato il volume della...
1: Certo.
0: Era abbassato il volume. Poi abbiamo il capitano. Buongiorno, capitano.
2: Buongiorno.
1: Caro capitano, i miei rispetti.
2: Buongiorno, anche la signora.
0: La signora Claudia.
2: La signora cardinale.
0: Come cardinale?
1: Meno male, magari.
2: Claudia cardinale.
0: Claudia cardinale, ho capito. E poi noi potremmo metterci anche in contatto con Marco, vediamo se, però ancora non l'abbiamo chiamato.
1: Io solleciterei Mirella, se è riuscita a prenderla, perché mi diceva anche lei che le prime volte non gli dava
0: Disabili
1: International. Io gli dicevo, apri la skill.
0: La prima volta sì. La prima volta
1: Detto che l'avrebbe detto, però dopo poi non ho più saputo niente se lei ci ha messo, perché ci siamo incontrate per strada, abbiamo detto ma tu lo sai, è qui e là, allora ci siamo messi a parlare, allora e Mirella ha detto... Io ti inviterei a dare il numero in diretta.
0: Sì, diamo il numero in diretta per 3 2 0,
1: e chiunque volesse mettere in comunicazione con Disabili International Radio,
0: perché il numero lo diamo poche volte, quello è
1: Tu non lo dici mai.
0: Non lo dico mai. 320 19 78 490, 320 19 78 490. Ma abbiamo anche degli illustri che hanno mandato dei messaggi, quindi dobbiamo sentire anche loro cosa ci hanno lasciato. Abbiamo il nostro Dennis, abbiamo Ernesto, quindi insomma
1: Dennis lo salutiamo, anche lui,
0: ecco, sperando che stia guarendo da questa caduta della sedia, e poi vedremo anche Marco se ha svegliato Damiano, insomma vedremo come procede tutto al Vaticano. Allora, intanto andiamo a cercare Ernesto, anzi facciamo una cosa, scegliamo un brano, così mettiamo d'accordo tutte le...
1: Ecco, allora, posso sceglierlo io?
0: Ma certo, noi facciamo scegliere sempre a voi.
1: Allora, Amore di plastica di Carmen Consoli, dedicato...
0: Sì. Agli amori di ferro.
1: Agli amori di plastica.
0: Va bene, allora andiamo con Amore di plastica di Carmen Consoli.

0: Amore di plastica, e noi abbiamo anche Marco Roma, al quale diamo il buongiorno. Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Eccoci qua. Buongiorno. Allora, e poi abbiamo il capitano. Buongiorno al capitano.
2: Buongiorno a tutti e ai nostri amici in diretta.
0: E il buongiorno.
1: Non lo sento mai il venerdì. La novità?
0: No, come mai? Il venerdì c'è sempre.
2: Siete voi che venite il venerdì e non avete pagato dazio.
0: Voi abbiamo
2: portato i tortellini, non avete. Sai quando va a casa, no, porti i dolci, porti.
0: Ci vuole qualcosa. Salutiamo anche Claudia. Claudio, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, non abbiamo sentito.
1: Il capitano sta sulla nave.
0: Il capitano no, non sta sulla nave, il capitano è a casa. Con quanti gradi è il capitano stamattina? Io ce n'ho 29,3.
2: La mia Alexa, però sai, c'è tutti i 2 gradi sono
0: un po' sfasati i gradi di Alexa, sì, è vero.
2: Temperatura a casa.
3: Invece adesso vi faccio sentire i miei.
0: Sì.
3: I gradi.
0: Sì, sì, sì.
3: Aspetta, perché adesso devo fare una mano. Devo cambiare la mano.
0: Cambiare la mano.
3: Metto la mano destra.
4: Sono le 5:25 minuti.
0: 27 gradi. Beh, tu stai. Ecco. No, io c'ho 27 rotti qui, quindi insomma, sta meglio tu con i gradi.
3: Con un grado in meno e soprattutto la finestra spalancata. Che vabbè, non mi vede nessuno perché c'ho la serranda un po' giù, ma giù non molto, ma ti assicuro, prima in attesa di voi mi sono messa a pulire i fagiolini perché erano caldo. Prima ho pescato un buon audiolibro su YouTube, poi mentre leggevo mi diceva batteria con carica molto bassa. Allora ho guardato l'orario, dico sono le 3, ma adesso nel frattempo intanto che aspetto

0: Buongiorno,
1: ancora non ho imparato Claudio.
0: Caffè.
1: Ecco.
0: Caffè bollente, se volete ascoltare caffè bollente, grazie, nero, adesso non ricordo.
1: Caffè nero bollente.
0: Chi la canta? Caffè bollente.
1: Ecco.
0: Buongiorno a tutti.
1: Vediamo.
0: Faccio tanti auguri a mio genero Fabio, che ieri ha fatto il compleanno. E oggi lo facciamo a mio cugino che si trova a Desenzano, Marco.
1: Ah!
0: Facciamo tanti auguri a Marco e a mio genero Fabio.
1: Benissimo, allora ragazzi, noi facciamo gli auguri, c'è anche Marco, ci siamo tutti quanti, facciamo tutti quanti gli auguri. Marco, ci sei?
2: Sì, sto qua.
1: Allora, ha detto Marco e Fabio, allora dunque abbassiamo la musica e tutti insieme.
3: Ma quel
1: noi...
3: suonino che fa, che ho sentito, che cos'è? Din, din, din, che cos'è?
1: È il pianoforte.
3: Ah, vero che ce l'hai lì.
1: È il sol del piano. Allora, stavo abbassando per un attimo la musica della regia per cantare tutti quanti insieme gli auguri a Fabio e Marco. Allora, tanti auguri.

0: Fabio.
1: Auguri.
0: Ecco, e ha detto che vuole sentire. Vuole sentire la canzone del caffè nero
2: bollente di Mannoia, sorella Mannoia.
0: Lo bollente. Allora andiamo ad ascoltare Caffè nero bollente di Mannoia.
3: Caffè nero bollente
0: di Fiorella Mannoia. Sì. Sì, vuole il caffè nero bollente. Eccolo qua che arriva allora.

0: E siamo quindi alle 5.30 in questo momento, proprio da pochi secondi, le 5.30, e siamo sempre con i nostri amici Capitano, sempre la signora Claudia da Bologna e Marco Roma. Ecco,
1: siamo tutti qua.
0: Ecco, tu un po' più lontano dal microfono che arrivi molto, molto pesante. Allora, vediamo un po', abbiamo anche il nostro Dennis adesso che ci manderà il suo vocale, però non ho capito chi è, che dei quattro nostri amici mi dà un'interferenza, forse Claudia? Sì, no, Claudia no.
2: Siamo sempre qua.
0: Allora, sentiamo la richiesta che ci farà il nostro Dennis, amico Dennis.
3: Dennis, secondo me ci chiederà Gianna Nannini.
0: No, non ci chiede Gianna Nannini.
4: Domenica 31 maggio, intestazione.
0: Vediamo.
4: Rispondi, messaggio vocale, durata 1 minuto e 51 secondi, 18 giugno alle ore 12.09, registrazione bloccata.
0: Sentiamolo, sentiamo Dennis, eccolo che arriva.
5: Eccolo, eccolo, buongiorno, buongiorno e buon venerdì a tutti. Qua Dennis, un grande salutone a Giuseppe, buongiorno Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano il tuo programma. E saluto inoltre anche tutte le persone che saranno con te anche oggi a dialogare, sì, a dialogare insieme, insomma, dal primo all'ultimo. Bene, bene, bene. Questa mattina ti vorrei richiedere un brano di Ivana Spagna, mi pare che si intitoli Tamo, Tamo, Tamo, Tamo, Tamerò, una roba del genere. Sì, mi pare una roba che sì, vabbè, comunque se riesci a cercarlo, se no scegli un altro brano a vostra scelta, magari sempre di Ivana Spagna, ok? Magari non so, Easy Lady o ok, bene. Ti ringrazio moltissimo e qua a Treviso fa caldo, più afa, comunque sempre avanti. Bene, noi ci risentiamo la prossima settimana e un salutone sempre.

0: Io tamo e noi siamo qui in diretta con Marco. Allora Marco, chi dovremmo avere mercoledì prossimo? Poi stamattina abbiamo la replica del nostro Vichivone, sì, con Michela alle 6.02. Intanto Marco, ecco, mi pare che è andato a prendere il caffè, sei...
1: Sì, sono al bar.
0: Ecco qua. Il caffè di Pontinia, eccoci qua.
1: Pontinia, bravo.
0: Il capitano ha preso già il caffè, ha fatto la sigletta. Che fa il capitano? Capitano si è perso in questo momento. Claudia, che fa in questo momento? Sentiamo, evidentemente avevamo, non è che si erano persi, erano i volumi messi male.
2: No, lui sai cosa fa? Le abbassa, poi non si ricorda chi li ha abbassati. E noi siamo qui e
0: Scusa, sì, infatti,
2: ma che radiofonico sei tu?
0: Si parte male la mattina.
2: Mamma mia.
3: Le posizioni.
0: Ci sono sempre
1: non credo di Giuseppe che mi arrabbia.
0: Allora salutiamo la nostra amica Gina che oggi...
1: Claudia, cartellino rosso.
0: Salutiamo la nostra Gina che stamattina a scuola, cioè ha fatto il concerto ieri sera. La maturità per Gina, e quindi questa mattina non c'è con noi, ma ci sarà venerdì prossimo. Facciamo un applauso a Gina.
3: Figlio che anche oggi però...
0: Come
2: Gina fa la maturità? Che scuola fa?
0: No, lei insegna. Quindi insegna. Probabilmente sarà un membro interno della...
2: è un membro evidentemente. È un membro.
0: Sì, perché mi pare che abbia una scuola media, però o una scuola superiore, adesso non ricordiamo bene. No, una scuola media c'è,
2: ragazzi,
0: però...
2: mio nipote ha fatto un capolavoro ieri. Nelle sette tracce, no?
0: Sì.
2: Era fra dice... Speriamo che mi capiti o Svevo o Pirandello. Naturalmente non c'era nessuno di
0: nessuno dei due.
2: Allora,
0: no.
2: Quando gli ho telefonato ieri pomeriggio, dico: allora com'è andata? Dice: sì, guarda, è andata da Dio. Dice: spero, perché sono un po' preoccupato, perché ho fatto i collegamenti. Lui ha fatto Svevo e Pirandello, ma lì che cosa ha fatto? L'italiano Brancati, no?
0: Sì.
2: Cioè il piacere di i piaceri, sì, l'italiano Brancati. E pensa lui cosa ha fatto. Guarda, io l'ho stimato moltissimo, perché dico, io per ragazzi che non, oggigiorno non è per cattiveria, ma a volte sembra che non gli dai una lira a questi qui, no? Come fanno? Invece lui ha fatto il collegamento fra il piacere della memoria di Italiano Brancati e la coscienza di Zeno.
0: Ah,
2: che hai presente? Io
0: sì,
2: ho
0: sì,
2: letto, ecco, io
0: la coscienza
2: di Zeno l'avevo letto, ecco, io l'avevo letto, ma non avevo letto il piacere della memoria. Allora me lo sono andato a cercare su YouTube, perché ragazzi io ho letto tantissimo, ma mica posso leggere l'universo mondo.
0: Certo.
2: Ma tu non hai idea di che complicazione, come avrà fatto. Oggi pomeriggio dico: guarda, gli devo dire se è stato veramente meraviglioso, avrà fatto un capolavoro, perché per chi ha letto Svevo, tu sai, sì, no, la storia della sigaretta che voleva smettere di fumare, che è durato, non so se hai letto quel romanzo lì questo Zeno, che era un po' un Zeno Cosini, che era un po',
0: sì,
2: era un po' psicopatico, psico tutto quello che vuoi tu. E poi dopo questo Vitaliano Brancati invece ha fatto tutta un'epopea sulla possibile, probabile demenza senile. Cioè lui ha parlato, dice, io ma a un certo punto, mentre proprio parlava con se stesso, una specie di saggio, però
0: sì,
2: molto, molto piccolo, e insomma, per dirti come ha fatto a fare il collegamento un ragazzo di 18 anni che gli è venuto in mente questa cosa, perché tra l'altro Vitaliano Brancati si vede che non l'aveva fatto a scuola. Mi ha detto: io mi sono preparato solo su Pirandello, perché è il novantesimo della morte.
0: Era convinto che arrivasse.
2: Esatto, e invece è andato lo stesso, come avrà fatto. Ma a pensare, guarda, che se tutto lo vai a leggere, Giuseppe, non dura ma molto per il piacere della memoria. Sarà adesso quantitativamente sarà un 50 righe. Se tu lo leggi, non ti ruba più di 5 minuti. Però lui, non lo so, guarda, ci è arrivato in un modo, ha dimostrato una gran maturità. Scusate, ho fatto l'elogio.
0: Un applauso.
2: Mattia, si chiama Mattia. Vabbè, ma non ascolterà mai questa roba, perché secondo me lui la radio l'ascolta poco.
4: Comunque i giovani sono una grande ricchezza.
3: Invece mio figlio ha fatto l'adolescenza.
0: L'adolescenza, quindi il.
3: Sì, ma perché lui cose senili, case di riposo, è ancora presto.
0: Ah.
2: Beh, ma certo, ma lui come gli è venuto in mente, capito? Forse pensava a me,
3: poverato. Pensava alla nonna!
0: Ha pensato alla nonna, a me fare questo.
2: Esatto, magari pensava grande a me.
3: Allora, dice quella lì. La nonna che fumava, che non so,
4: no,
3: fumava.
4: Claudia, spegniti un attimo, spegniti, Claudia, ci siamo anche. Noi, ah?
0: Ecco,
2: ma non ho capito, scusa.
3: No, ma fumava Claudio,
4: ci stiamo anche noi, facci parlare anche a noi.
0: Allora, facciamo scegliere un brano a Marco adesso, visto che sono le 6 5
3: io
0: 5 5.
2: Non è ancora l'ora,
3: Ramazzotti, vai.
0: Marco,
3: Marco Ramazzotti.
0: Cosa scegliamo? Intanto vi ricordiamo
3: si chiamerà Marco il Pezzotto.
0: No. Marco, alle 6 manderemo la replica di mercoledì sera con Vichingone e Michela.
2: Allora, a proposito, faccio un break. Tu è ora che tu dici questo palinsesto di questa radio, per favore.
0: Sì.
2: Giuseppe, devi dire per cortesia, te lo prego, non mi puoi far ascoltare le repliche tutto il giorno. Tu mi devi dire allora questo, se questo, quella. Così io mi. Ti ascolto, non posso ascoltare.
3: Ma noi con i pali in setto non andiamo d'accordo.
4: Povero Giuseppe.
0: Andiamo con le reti in sesto. Allora, Marco, un brano, vai, scegliamo un brano.
4: Allora, più bella cosa.
0: Hai visto? Ci hai indovinato, Claudio.
2: Ma Marco, io volevo proprio quella. Grazie, Marco, volevo proprio quella.
4: Io la dedico al capitano.
0: Al capitano,
2: vabbè.
0: Sì. Più bella cosa, Eros Ramazzotti.
3: Allora, la più bella cosa.
0: La più bella cosa.

0: Allora 320 1978 490, 320 1978 490. Ritorniamo in linea con Marco. Eccoci qua, Marco.
1: Ciao, ciao.
0: E poi abbiamo anche,
2: e poi Claudia, alza il volume.
0: No, cioè, è capitato del volume, perché quando praticamente mandiamo la registrazione del WhatsApp, se ci sono rumori esterni, allora abbasso i volumi, altrimenti in genere li tengo tutti livellati, perché poi ogni volta ogni volume c'ha una anche
2: Allora io volevo dire, la frase più bella che tu possa dire a una persona quando la ami è grazie di esistere. E anche quella che l'ascolterà, o quello che l'ascolterà, sarà ben felice di sentirsela dire. Invece purtroppo in certe problematiche per noi, scusa, adesso apro una parentesi un po' triste, apro una parente, che gli dobbiamo chiedere scusa a certa gente, perché esistiamo, purtroppo è così, quando ci fanno un po'
0: arrabbiare,
2: i cabassisi.
0: Ecco, allora Marco, che sta facendo di bello in questo momento?
3: Buongiorno
0: Marco.
3: Buongiorno.
0: Ecco, sì. È al caffè. Stai prendendo il caffè?
3: Sì, già fatto cappuccino e cornetto. Adesso piano piano in fase d'apertura, perché oggi ho un articolo nuovo.
4: Diciamo a Roma quanto costa il cappuccino e il cornetto.
0: Vuole sapere
4: pubblicità progresso.
3: Insomma, pure qua è aumentato parecchio, comunque.
0: Sì, anche
3: è aumentato parecchio, sì.
0: Ecco.
3: Qua 2,50 euro, cappuccino e cornetto.
0: Beh, insomma, sempre un po' meno di Milano, credo.
2: No, Milano e Bologna è caro. Il caffè costa 140 a Bologna.
0: 1,40.
4: Il caffè a Milano dipende
0: dai bar.
4: C'è anche un bar che ancora lo fa un euro a Milano, eh.
0: Sì, vabbè, però
4: non dico il nome, però,
0: perché sennò vanno tutti là.
3: Io stavo in Spagna ad Alicante,
0: sì,
3: e pagavo la colazione 8 euro a colazione, 4 euro il cornetto, 4 euro il cappuccino.
0: Vabbè, ma
3: mattina.
0: Ma lì era una zona turistica.
4: In Italia
3: era la parte turistica.
4: Ma
3: erano tutti allineati alla stessa cifra, poi.
0: Ecco, quindi.
4: No, ragazzi, io allora.
3: Se stavo a Parigi l'anno scorso,
4: bisogna fare un ragionamento.
0: Sì.
4: Il servizio è una cosa, e il costo del caffè e il cappuccino. Se tu vedi al bancone, un costo, perciò molte volte tu lo paghi anche la location, paghi quello, certo. Come i matrimoni, no? Voi vi siete sposati, no? Quando andate al matrimonio paghi quello, ma paghi anche il luogo, no?
0: Sì, in base.
3: Ma ormai però ho visto, no, le parti turistiche sono diventate comunque pure al bancone, no? Cari, io a Barcellona,
4: no,
3: al bancone di un bar qualunque, 4 euro un caffè,
4: quando vado a prendere il caffè,
3: tra noi siamo abituati.
0: A Barcellona
4: non c'è uno standard, cioè nel momento in cui dico ma infatti che il caffè è così, l'energia elettrica, il personale, sì, però non si è stabilito lo standard di quello che tu devi chiedere, di quello che tu puoi chiedere. Io faccio un caffè, ma prima il caffè era un prezzo irrisorio. Allora dicevo, vabbè, oggi l'ho fatto male, fa così, così. No, ma che è arrivata a 1,50.
0: Sì.
4: E tu devi pretendere che gli devi dare la tazza così, il bicchiere così, il quantitativo così, una professionalità così. Aumentiamo, via le tazze del cappuccino. Per me le tazze del cappuccino oggigiorno dovrebbe essere standard.
0: Ah.
4: Come, cioè, se tu vai, dici datemi un goccio di come si chiama? Di cognac.
0: Sì.
4: Sapete, no, non è che va là, quello va a occhio.
0: No,
4: teoricamente ci sono i
0: dei misuratori,
4: Giuseppe, una, che bevi
0: una quantità,
3: certo,
0: io
3: giusto, come il calice di vino, così deve essere.
0: C'è una misura.
4: No, ci sono proprio i bicchierini, quelli graduati, sì. Oppure ci sono anche i sui tappi, sì. Che è 0,2, 0,25, non so quanto spetta, perché non bevo, non lo faccio. Allora, questo cacchio di caffè o cappuccino è diventato la tazza sa scegliere una volta.
0: Quindi la quantità.
4: Allora, se tu è arrivato già a un prezzo che è 1,50 diciamo al mercato 1,50 cosa compri? Li compri un chilo di roba. Allora, in poche parole, non è che dalla parte si sta facendo una situazione, tu mi devi garantire un prodotto, non è che tu compri un caffè a 15 euro al chilo e lo paghi quando un caffè di 1,40-1,50. Allora c'è un prezzo che dovrebbe essere per la location, un prezzo per la qualità, ma tu non devi andare sotto, devi garantire un minimo. Questo garantire un minimo, non è che io prendo un ragazzo che uscito dalla scuola e la metto vicino alla macchina del caffè e quando chiedi poco un cappuccino da 3 euro, 4 euro, cioè non so, hai capito il ragionamento che faccio io?
0: Ecco, qualità, prezzo soprattutto, insomma.
4: No, allora, se tu mi dai un cognac e la legge dice mi devi dare un tot e me lo devi dare un bicchiere, allora oramai il caffè non è visto in questa maniera. La tazza, fanno la pubblicità ogni qua, però quella tazza deve avere delle regole, perché oramai 1,50, 2 euro.
2: Ma la tazza ce l'ha già le regole, perché la macchinetta è regolata, non è che è la tazza tanto, è la macchinetta che più di tanto non se ne fa di quel caffè. Cioè non è che tu il caffè lo fai più lungo a secondo delle richieste del cliente.
4: No, dicendo, aspettiamo un momento, non parliamo, dobbiamo parlare di regole, non è che noi parliamo, allora facciamo così. Allora, per fare il caffè non c'è una legge che dice un caffè devi mettere 7-8 grammi.
2: No,
4: io regolo. Allora, no, io ho avuto anche un bar, con me.
2: Certo.
4: Il capitano fa questo. Allora, tu vai a prendere una. Io infatti lo chiedo, sì. Allora, tu vai a prendere un caffè, ok? Benissimo, quello c'è il macinino.
0: Sì.
4: E ti fa stacca, la sai quella cosa che fa stacca?
0: Sì,
4: viene regolato. Allora, quella cosa che viene regolata, e ti pago il caffè, tu quando lo vendi? Lo vendi 1,50, no, sto facendo un esempio. Tu quanti grammi di caffè hai tarato quella macchina? Io ti posso vendere caffè a 2 euro e ti do 7 grammi di caffè. Oppure posso fare anche di meno.
0: Sì, 5
4: tu poi non ci vai più per il gusto e cose. Però quanto caffè mi metti? Quanta acqua fa? Sapete quanto deve essere l'acqua in un caffè? Sa la temperatura quanto deve essere? Sai quanto deve essere la pressione? Allora, tutte queste cose vengono regolate. Allora, se io ti devo dare la pompa di benzina e ti devo dare un litro, e io so che un litro di benzina, ok, costa 1,50. Io quando compro oramai il caffè o mi fai un cappuccino, cappuccino, che il problema è il guadagno sul cappuccino, non è tanto sul caffè, il caffè lo fai con numeri, ok? Sì. Allora tu devi dire, io vedo, come ti dice un liquore, che il liquore ti dà, mi devi dire, io vedo il caffè a 1,50 e ti garantisco 8
2: grammi. Ma il caffè non lo puoi regolare, perché va secondo il gusto delle persone. Cioè, ti ho detto, i liquori invece per legge ti devono dare un dosaggio.
4: Ma tu parli di gusto? Tu parli di gusto?
2: No, no, parli ma non c'è, lo voglio lungo, lo voglio una regola nel caffè. Ma non c'è, dai.
4: No,
2: Claudia, non esiste una regola nel caffè.
4: Claudia, non stiamo facendo filosofia. Tu il caffè lo fai lungo o lo fai corto? Ma la grammatura
0: è quella.
4: È il quantitativo, te lo scegli tu, ma deve essere. La grammatura deve essere standard.
2: Allora qual è la cosa che contesti tu? Fammi capire, no? Ho
4: parlato italiano, io ho detto è 1,50 il caffè, io dico prendi il caffè 1,50, la mia grammatura è 8 grammi. Lo vuoi corto, lo vuoi lungo, lo vuoi in vetro, lo vuoi nella
2: tazza. Va bene, ma quello che contestavi qual è la? Non ho capito
3: la cifra, la cifra che dovrebbe essere standard. Ma io l'ho capito, la cifra dovrebbe essere standard, rispettata, equa a tutti gli esercenti, no? Quello dice il capitano.
4: Che cosa?
0: No, dice il costo, no, il costo no.
4: No, il costo lo fai tu, che c'è? È libero. È così semplice. Se io, tu, c'è il prezzo. Pretendete il prezzario di dire quanto costa un caffè?
0: Sì, uno lo scrive nella vetrina.
4: No, per legge la tenevo prezzare esposta. Caldo, dobbiamo parlare di legge, non è che ognuno si esce la mattina e dice no, quello io non lo leggo, io non lo. Allora, di che caffè tu devi tenere il prezzario esposto? E il caffè dice 1,50. Prima era il risotto, no? Anche il modo di dire quanto costa un caffè. Ma quel caffè deve avere una grammatura. Tu quando vai a scegliere un caffè, non gli dici fammi 8 grammi di caffè, me lo fai più lungo e più corto.
2: Vabbè,
4: tu
2: quello, vabbè, su quello non ci piove, allora va bene.
4: La grammatura esce dalla macchina, e da quanto paghi al chilo quel caffè.
0: Ecco. Quindi può essere che uno fa 5 grammi.
4: Allora, e... sempre fatti, no? Allora, io compravo un caffè che mi costava 42 euro al chilo, facevo una grammatura di 7 grammi. Se ne compravo una situazione che non costava 42, ma costava 20 o 28, chi lo sapeva? Di solito te ne vieni con la qualità, dicevo, un buon caffè vado lì.
0: Ecco.
4: Quindi... però prima era un prezzo di soldi. Oggigiorno, che dicono che il caffè costa tanto, l'acqua, il caffè, boom, papì, papà, ok? In poco parole, tu, per essere onesto, dovresti dire, io il caffè lo vendo a 2,50 euro, la mia grammatura è 8,60. Allora tu in poco parole capisci che cacchio di caffè può essere, come non vuoi, sta pagando la rubiscia.
0: Ecco.
4: Poi, perché a Napoli i bar, quelli importanti, hanno il macchinista. Ah. Cioè quello che fa il caffè fa solo il caffè, non è che si mette,
0: è come il pizzaiolo che fa solo la pizza. Ragazzi, sono le 5:57:58, facciamo l'ora tripla. Marco,
4: comunque arriva il caffè.
3: Pronti
0: allora, sono... andiamo con l'ora tripla.
3: Vai. Arrivata l'ora tripla del capitano, è arrivata l'ora tripla. È arrivata l'ora tripla con Giuseppe Cesena il capitano, sono i due capitani della radio.
0: E abbiamo anche Claudia.
3: Ma noi c'è siamo poi... quelli dietro il treno.
0: E c'è anche Marco. Allora Marco, allora scegliamo il brano per chiudere, che poi dobbiamo mandare la replica del programma dei,
2: dai,
0: di mercoledì.
2: Dai, così l'ascolto, perché mercoledì non l'ho ascoltata, non ascolto la replica.
0: Allora, no, perfetto.
4: Il weekend, Giuseppe, vogliamo sapere come passerà il weekend. Adesso,
0: non si riesce. Non abbiamo, c'ho tanto da lavorare in questi giorni, quindi. Allora, vediamo un po' il brano che ce ne andiamo. Claudia, lo scegli tu?
2: Ah, mi hai trovato impreparata, non avevo pronto niente. La Valle Senza Eco è un brano vecchissimo, forse non lo trovi.
0: Di chi è?
2: La Valle Senza di Connie Francis.
0: Ah, lo devo cercare allora per forza. Lo devo cercare.
4: Connie... negli archivi, nei cascioni, a Napoli di quella
2: roba. No, ma
3: tutta
0: allora, Connie la Francis
3: sta diventando una radio degli anni 50.
2: Esatto.
3: E non va bene.
0: No, dobbiamo essere
2: no,
0: visti.
2: Ma non lo faccio più, se non lo trovi.
3: No,
2: lo stesso,
3: non lo farei più, perché viva la tecnologia, telefoni touch, viva l'intelligenza artificiale. Andiamo
0: la valle
3: avanti,
0: dell'eco.
2: La valle senza eco, è bello, è tanto bello.
0: Come la si chiama? Francis?
2: Connie Francis, è scritto Connie Francis.
0: Ma... vediamo se lo troviamo.
4: Scrivi con non flex, con non flex. L'inventore dei corno.
2: Per me non, ma è bello, cioè, penso, è una cosa bellissima.
0: Sai.
4: Ma Giuseppe, Marco, usa mezzi moderni,
0: mi dà una valle dell'eco, però non mi dice Connie Francis, però.
4: C'è la valle non delle lacrime, dice? Vedi, una valle di lacrime.
2: No, Marco, la valle senza. Valle senza eco.
0: Ah, invece ha fatto la valle con l'eco, quindi.
2: Ah, cavolo!
0: No, però sei stato tu prima a dire la valle con l'eco.
4: No, io ti dico bene, ho detto bene, valle senza eco.
3: Poveri Italia.
0: Allora.
2: No, e poi non è la valle, è valle senza eco.
3: Ma facevi prima, mettevi la canzone di ultimo, facevi prima, invece di la canzone degli anni 30.
4: Scrivilo in braille, Giuseppe, vai, vedi in braille.
0: Valle senza.
3: Allora, è uscito un album stupendo ieri sera. Mettiamo una canzone di ultimo.
0: No, ormai oggi dobbiamo c'è sta valle senza eco, vediamo. Ormai.
3: Il giorno che aspettavo, il nome dell'album e il nome della canzone. 250.000 persone, Tor Vergata, 4 luglio.
0: Io qua la valle senza eco, ho trovato Romantici Vagabondi, la valle senza eco.
2: Vai quello.
0: Allora ragazzi, ci troviamo più tardi. Valle senza eco dei Romantici Vagabondi. Ma sentite questa cosa.

0: Buonasera a 20 di sera, buonasera a Marco con i nostri campioni. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccoci qua, Marco.
2: Buonasera.
0: Ah, abbiamo una voce femminile. Ma buonasera. Un'altra voce.
1: Questa sera abbiamo dei grandi ospiti. Sì. Questa sera è un'intervista a due. Abbiamo allora Michela Brancaglion, sì, che è stata piacere, è stata la curatrice, immagine, la grande cantante Madonna.
0: Sì.
2: Sì.
1: E ho il supporto di un caro amico, ho il supporto del grande vichingone numero uno al mio fianco questa sera.
3: Buonasera a tutti, buonasera Giuseppe, buonasera.
0: Buonasera. Allora un applauso. Piacere. Un applauso a entrambi. Ricordiamo il numero di telefono per chi volesse parlare col vichingone, con Michela, 320 19 78 490, 320 19 78 490. Io sto qui dietro le quinte per le telefonate eventualmente e intervengo raramente, quindi a voi il parlare e fare le domande tra di voi. A te, Marco.
1: Allora, oggi è stata praticamente una novità, come tutti sapevano. Siamo in diretta nazionale, siamo collegati con 100 radio e è stata tutta una sorpresa perché doveva esserci un'altra ospite, però è stata una cosa inaspettata, è stato facile fare un giro di telefonate e queste due persone favolose hanno scelto di dire sì a me questa sera. E il vichingo so che non mi tradisce mai, è al mio fianco sempre ormai.
0: Sì,
1: grande vichingo. E grandi Michela, perché ha accettato con 20 minuti di preavviso gli ho dato, quindi grazie che stasera stai con noi in diretta.
2: È un grazie. Amore, grazie mille.
3: Grazie, allora, a voi, grazie a voi.
1: Volevo farti la prima domanda per scaldare un attimo il salotto, ma come è iniziata la tua carriera? Da come hai capito che per te la tua vita era questa, il tuo spettacolo?
2: Chi è me?
1: A me
2: spettacolo. Io non ho fatto spettacolo, il Scandalo ha fatto spettacolo.
1: Vabbè, ha fatto la curatrice Immagine di Madonna, quindi come è iniziato questa avventura? Comunque dietro le quinte, no, dello spettacolo?
2: Sì, ho fatto la costumista e la curatrice di immagine. Non ho mai fatto l'attrice, mai. Neanche la comparsa. Ho fatto la St. Martin's, scuola di moda e design. La St. Martin a Londra, e ho avuto l'opportunità di lavorare per diverse brand e altra gente. Ho lavorato per Madonna, David Beckham e la famiglia, ho lavorato con Vivienne Westwood, che dopo è morta ovviamente, ho lavorato con la creme della creme, anche la famiglia reale, ho conosciuto Diana, la Elisabetta, la regina, la famiglia reale, perché Burberry è connessa con Scotus alla famiglia reale, anche il logo della famiglia reale è proprio quello che si conosce. Sì, quello Scotus adesso è chiuso, purtroppo hanno chiuso i negozi, però è stato il primo negozio che ho lavorato, perché dopo ho sviluppato la branch di Burberry a Knightsbridge e abbiamo aperto il nuovo negozio di Knightsbridge. Di Burberry è stato meraviglioso, perché abbiamo proprio aperto noi il negozio, noi lo staff, il negozio di Knightsbridge. È stato molto bello, però dall'altro lato hanno chiuso quello di Scotia, che è una firma di cose di lana, se quelle robe lì, e gli scozzesi sono molto famosi per la loro lana e cashmere, intendo. È stato devastante aver dovuto lasciare un brand così molto amato, diciamo, dal pubblico, e quando ho chiuso i battenti e tutti sono rimasti sbalorditi, perché vendevano veramente della roba eccezionale. Infatti i giapponesi venivano sempre a fare scorta le cose scusa, perché sapevano esattamente che le avrebbero, se c'è pure e anche i cinesi venivano in negozio a comprare le robe, dopo se le sarebbero vendute.
1: Stavi a contatto con Lady Diana, ma tu hai avuto modo di parlare proprio con lei?
4: facile.
2: Sì. Ho fatto i kilt anche per la famiglia reale. Il problema è che avevamo fatto l'appuntamento per Tajana, dovevo fare il kilt, avevo preso le misure, ma lei purtroppo è morta, perché è morta nel 1997 luglio, e lei è morta a Parigi.
0: Sì,
2: e sono stata molto triste perché ha preso le misure del suo kilt,
0: sì,
2: e dopo non è più venuta a riprovare che faccio due o tre sedute durante i kilt, quando uno fa i kilt, e sono rimasta devastata di sapere che è morto, perché Diana era più di quello che la gente pensava, era una fantastica madre, anche di suoi figli William, sì, Harry,
1: quindi William ed Harry li vedevi vicino, sì, a te, proprio erano piccoli quando tu lavoravi,
2: sì,
1: con loro.
2: Sì. Manca tutto quanto, anche la famiglia reale. Sono rimasta molto a buoni rapporti anche con la regina, adesso è morta ovviamente da anni,
0: certo, sì.
2: Però sono la persona, io ho visto la prima volta quando hanno fatto
3: bello, però bellissimo,
0: sì,
1: bellissima la storia,
3: l'esperienza.
1: Allora Michela mi ha raccontato in privato, fatto che comunque non poteva avere foto, non poteva, comunque lì gli toglievano anche il telefono, oltre che a quei tempi non c'erano i telefoni di oggi,
0: sì.
1: Ma lei mi ha detto che comunque lei non poteva comunque far foto, niente, quindi lei non ha ricordi fotografici,
2: no,
1: di Lady Diana, di Madonna, però comunque lei ha un ricordo nel cuore, così.
0: Certo, sì, più sì, che toccarli, vederli, toccarli da vicino, insomma.
2: Ecco. Ho dovuto firmare per tutti la privacy e non è stato proprio possibile.
1: Sì, lei la privacy, firmava la privacy, non poteva fare foto, niente, non poteva avere niente di loro, però comunque è stato a stretto contatto con loro.
2: Sì, certo.
0: Certo.
1: Okay, okay.
0: Bene.
3: Eravamo sempre sul pezzo,
2: molto
3: diciamo.
2: Fortunata, molto fortunata.
1: Io ti volevo fare una domanda, però prima passo al Vichingo, se vuoi chiedere qualcosa, sì, te, Vichingo.
0: Vichingo, cosa vuoi chiedere a Michela?
3: Che sicuramente era sempre sul pezzo, Michela, in quei tempi.
0: Eh beh sì, era sempre,
2: sì, sì.
0: Sempre in giro per il mondo.
3: Diciamo, come si sentiva? Emozionata? Come si sentiva? Questa è la domanda.
2: Onorata, perché io ho capito, vedete, ho avuto dei manager là. Mi sono lavorato tantissimo all'esaurimento e ho capito che non sono la persona che sono oggi per niente, ma per la gente che è stata con me, i manager e tutti lo staff, perché è una persona, ma anche una persona dell'altra gente che mi è stata dietro di me. Se non avevo i manager che mi formavano nella maniera in cui ero, non sarei stata la persona che sono diventata, per cui io ringrazio per sempre i miei manager, lo staff, tutti, perché avrei avuto un'esperienza diversa da quella che ho avuto, che è idilliaca, e mi manca tanto, perché ho fatto tante belle cose importanti, viaggiavo sempre, ero sempre in viaggio, sono andata in Spagna con David Beck e la famiglia, per cui ero abituata a viaggiare, mi manca soprattutto quello, il viaggio.
3: Certo.
1: Ma la cantante Madonna,
2: sì,
1: tu che facevi sempre, diciamo, la costumista, disegnavi.
2: Sì.
3: Posso fare una domanda? Questa è mia nonna, faceva
2: bello,
3: di cognome Ciccone, e diceva sempre che io ero un cugino di secondo o terzo grado, ma non c'ho una lira io, ma io. Io non c'ho. Però diceva che era un suo cugino.
1: Allora il Vichingone è molto umile.
0: Però il Vichingone
1: è sempre il povero, non è così.
3: Io non ho manager, non ho nessuno.
1: Vabbè, ma tu Vichingo sei manager di te stesso, perché comunque cioè, il vero uomo di spettacolo penso che sia anche il Vichingo, perché lui si accetta una parte importante, accetta una parte più leggera, accetta qualsiasi cosa.
3: E calcola, vi ricordate, ero a Portocervo?
1: Infatti me l'ha detto Giuseppe, mi ha detto: ma allora c'è da Portocervo?
3: Adesso mi trovo a Fregene, però
0: vabbè, sempre momenti, è un Portocervino quello.
3: sono alti e bassi della vita, adesso sto friggendo, insomma, lo stabilimento, però
0: vabbè, l'altra volta eri a Porto Cervo,
3: l'altra volta previsto era a Porto Cervo, alti e bassi nella vita, no? Come si dice, ci sono momenti che bisogna accontentarsi.
1: Certo, certo. Poi Michela mi ha raccontato, sì, insomma, che comunque anche con Kate Moss sei, sì, stata a stretto contatto, no?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Com'era, com'è stata, com'era Kate? Kate com'è? Parlaci di lei.
2: Bellissima, era divina, era veramente bella e giovane, perché lei quando ha lavorato per Burberry era giovanissima, per cui era, io a me personalmente parlando l'ho trovata splendida veramente, a parte che era così giovane e ha lavorato, ha fatto 50 anni di carriera ultimamente negli ultimi anni ed è ancora splendida. Io secondo me come donna Kate Moss è una bellezza inglese rara, è come è come anche Gwen Stefani, che è un'altra attrice, che cantante che io ho conosciuto con Vivienne Westwood. Anche Gwen Stefani è meravigliosa, perché indossava sempre le robe di Vivienne Westwood, veniva sempre nel negozio, era sempre l'internegozio di Vivienne. Per quello ho dei ricordi di gente, tanta gente, tanta gente che ho lavorato tramite questi,
1: allora,
2: meravigliosi.
1: E lei mi ha raccontato sempre, mi ha raccontato lei, Vichingo, lei praticamente, lei ha ricevuto anche la chiamata da Paul McCartney dei Beatles.
3: Mamma mia, che spettacolo.
1: Fino al 2020, giusto? Ti ha chiesto di lavorare con Paul McCartney dei Beatles, giusto, no, Michela?
2: No, Stella McCartney.
1: Ah, Stella McCartney, figlia. Ok, Stella McCartney. Ah, la figlia, ok.
2: Stella. Stella.
1: Vabbè,
2: Stella.
1: No, vabbè, ma non incontrati, non hai incontrato pure...
2: No, infatti,
3: secondo me si chiama ufficio di entrate.
1: Non hai incontrato mai il padre? Stella, ma non hai incontrato mai il padre?
2: Non mai, non mai.
1: Non ti ha mai parlato del papà?
2: Sì, logicamente annunciava che è un grande, come dire, il gruppo che ha fatto tanti soldi, ovviamente i Beatles, certo. Anche a me piace la musica dei Beatles, a chi non piace, diciamo, certo. No, non mi ha mai presentato il papà Stella quando abbiamo fatto la nostra collaborazione, no, non l'ho,
1: quindi
2: mai
1: poi
2: conosciuto.
1: Tu sei stata pure la curatrice immagini di tutta la famiglia Beckham,
2: sì,
1: Beckham.
2: Sì, sì, sì, sì, li ho portati a Madrid perché voleva andare David
1: Lady Beckham,
2: sì, David Beckham in Spagna, Real Madrid è stata, perché gli hanno chiesto tanti soldi, non voleva lasciare l'Inghilterra a David Beckham perché voleva tanti soldini, e in Spagna ovviamente con Real Madrid l'ha tenuto, e dopo in Està è anche andato in America.
1: Quindi tu hai preso l'aereo proprio con David Beckham, sì, e la sua famiglia?
2: Sì, sì, sì, sì, è stato meraviglioso. Sì,
3: splendido.
1: Bello, bello. Quanto, sì, sì, quanto hai lavorato con la famiglia Beckham?
2: Un anno e qualcosa. Non è, quasi due anni, un anno e qualcosa. Perché sono dovuta rimanere, perché dopo avevano i figli là che avevano bisogno, perché si sono andati a scuola, si sono iscritti a scuola i figli, ho dovuto un attimino destreggiare anche il fatto che avevano i figli, che hanno cinque figli, tre, quattro maschi e una femmina, hanno cinque figli e la famiglia Beckham, per cui era, è stato molto bello, soprattutto per la piccolina che mi si è affezionata, per cui sì, è stato molto bello.
1: Che bello, veramente una bella storia. È bella storia. Ma sì, voglio fare l'ultima domanda su Madonna, ma con Madonna, com'era il rapporto con lei? Lei è veramente aperta, o come tu tanti dicono che lei comunque è molto chiusa?
2: Allora, io ho notato che il mio rapporto era molto onesto, e non era freddo per niente, anche se l'altra gente, siccome è una persona molto riservata, anche che la gente possa pensare, è una persona molto riservata perché ha perso la mamma giovane, 7 anni, e questo le ha creato dei grandi problemi anche di fidarsi della gente. Allora quando lei conosce gente ha sempre la doppia riserva di protezione. Io ho notato che in lei ho trovato anche una grande amica, perché ci siamo concesse l'una all'altra, è stato divino, perché è stato un 50-50, perché anche io non sapevo come prendere la situazione, perché ho detto che sta grande artista, ma a me, cioè, cosa succederà? Ci piaceremo? E ho sempre avuto la paura di non piacere vicenda, ma alla fine il rapporto con Madonna è stato veramente spettacolare, anzi delle volte mi sembra impossibile, perché lei è molto professionale, lavora moltissimo ed è una perfezionista nata, lavora sempre e anche fa lo yoga, il tai chi, per cui si tiene in forma, anche se ho avuto una caduta a cavallo anni fa e ha avuto dei problemi a ritornare al balletto ed è stata molto
0: male.
2: Impossibile per un paio di anni da poter ritornare a fare gli spettacoli, perché il dottore specialista ha detto si potrebbe anche aver spezzato la schiena, ma fortunatamente no, è stato dopo, hanno notato che non era tutto rotto, era solo una parte del back della schiena, e dopo tutto fare la fisioterapia è anche ritornata sui cavalli, perché lei adora i cavalli, adora la natura, è una grande persona che esercita anche la natura, lei adora la natura molto la natura, molto.
1: Bellissima storia. Devi essere fortunato, Vichingone, hai tua cugina, che è così importante. Di stasera stai sentendo delle cose che non sapevi, direi.
0: Inedite. Ma sulla cugina Ciccone.
3: Sarebbe bello incontrarla.
0: Sarebbe. Ecco, ma tu a proposito, Michela, ma tu non prevedi di rincontrarla se verrà in Italia prossimamente? Perché probabilmente, chissà, forse il 27 potrebbe essere che torna in Italia. Ma, a parte che c'è stata a Palermo in questi giorni, quando c'è stato il matrimonio del secolo in Sicilia, sembrava che ci fosse, quindi, però tu non ci sei stato.
3: Io a Palermo. Non lo so, io se voglio mi compro un par di cavalli.
4: sei unico.
1: Io volevo fare una domanda
3: di Oscar. Io la vado incontro
0: con i cavalli.
3: Di più, che poi come posso fare?
0: Fai le diosca.
1: Allora, prima manca poco alla chiusura. Volevo fare una domanda al Vichingone. Perché ci tenevo a questa cosa qua, visto che stamattina mi hai mandato delle foto mentre eri in recitazione. Un film. Ma è una cosa, cioè l'hai girato eri stamattina proprio o era qualche giorno fa?
3: No, stamattina abbiamo girato un film che non ricordo il nome, perché io
0: sì,
1: diciamo top secret, insomma, fino a quando non esce. È giusto. Certo. Comunque, com'è andata questa mattina la ripresa?
3: Tutto bene, sì, ci siamo divertiti. Ovviamente è un bel film, sì. Ho fatto l'attore, il protagonista.
1: Bellissimo. Quante ore sei stato?
3: Una decina di minuti, una cosa veloce.
0: Tu sei picchino,
1: però. Bello,
3: sì. Ormai non possono fare a meno di me.
0: Vichingone è Pichindolor, quindi insomma subito finisce subito.
1: Giuseppe, Vichingone ormai è una stella, è come la chiocciola delle mail,
3: La stella cadente,
0: la chiocciolina.
1: Sì, ma bello, stella cadente, sei unico. Stasera io ringrazio il Vichingone che è stato con noi, ci ha dato un supporto favoloso.
3: No, ma grazie a voi.
1: No, grazie che stai con noi.
2: Ragazzi, ti posso dire una cosa solo? Volevo, perché

0: chiedo alla gente se può aiutare a uscire da pagare i cani.
1: Ok, finalmente gli ascoltatori ti hanno ascoltato. Allora, purtroppo dobbiamo chiudere perché sono passati 20 minuti. Quindi io ringrazio il Vichingone che ci ha supportato. Ringrazio Michela Brancaglion. Grazie della tua ospitalità.
0: È stato un onore, grazie mille. È stato un onore. Grazie,
1: grazie Giuseppe,
2: grazie,
1: direttore artistico. Grazie a me.
2: Torneremo mercoledì sempre alle 20 in punto con 20 di sera. Ragazzi, grazie Michela, grazie Marco e grazie Vichingone. Grazie ancora, ciao ragazzi, a presto.
3: Grazie Giuseppe.
0: Grazie,
2: ciao, buona serata e viva i nostri champions.
1: Ascoltate un po'. Grazie.

0: È il momento di salutare le nostre radio, quando sono le 6.25 siamo in diretta questa volta, prima non eravamo in diretta, era una registrazione di mercoledì, Radio Blinco Blanco Atri 7.30 replica, Radio Teramo 7.30 replica, Tele Terme Vigliatore TV sempre alle 7.30 replica, Radio Mare Italia e le altre radio le legge la nostra amica Angela Ricciardi, eccola qua.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

di Baseball per Ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento riguardo il 30° campionato di Baseball per Ciechi. Andiamo a riepilogare i risultati delle ultime due giornate. La prima giornata che andiamo ad analizzare si è svolta nel weekend tra il 6 e il 7 giugno. Diverse partite, ben 4 il 6 giugno. Il programma di questa giornata comprendeva la vittoria per 23-6 della Leonessa Brescia a Iglesias in casa dei Turbo Scagliari, il successo per 13-5 dei Blind Caralis presso Sesto Fiorentino contro i Blind Fighters, la vittoria per 8-4 dei Lampi Milano contro Fiorentina Bixci, mentre i Thunder Five Milano si imponevano per 6-3 contro l'Unime Messina. La domenica invece la Roma All Blinds otteneva un bel successo in quel di Saronno contro il CSV Hurricane Saronno. La giornata invece successiva, quella che si è appena giocata, quindi tra il weekend del 13 e 14 giugno, vedeva altre partite molto interessanti, con il sabato la vittoria per 6-5 al tiebreak dei Thunder Five Milano contro i CSV Hurricane Saronno, il netto risultato ottenuto dai Turbo Scagliari che avevano ragione per 18-5 a Iglesias contro i Blind Fighters, mentre sempre il sabato la Fortitudo Bologna White Sox per manifesta superiorità dopo 7 inning otteneva il successo per 13-2 contro l'Unime Messina. La domenica altre partite in programma, con i Blind Caralis che sempre Iglesias si imponevano per 13-5 per impossibilità di rimonta all'ottavo inning sulla Roma All Blinds, mentre la Leonessa Brescia aveva ragione dei Lampi Milano con il risultato di 5-0 presso il campo Sebastiano Chia. In questo turno riposava la Fiorentina Bixci. Giornata di esordi, con ben 3 esordi come difensore vedente per la Fortitudo Bologna White Sox: Domenico Mimmo Tricarico, per i Blind Fighter di Sesto Fiorentino Loredana Garuffi, per la Roma All Blinds Tommaso Corazza. Prossimo turno in programma tra il 20 e 21 giugno. Si aprirà il 20 giugno presso il campo Primo Nebbiolo di Messina, dove l'Unione Messina riceverà i Turbo Scagliari. Sempre sabato i Thunder Five Milano al JF Kennedy Center ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Alle ore 15 invece al campo Pierpaolo Cesare Vitta la Fiorentina Bixci si confronterà contro il CSV Hurricane Saronno, mentre la domenica ci saranno altri due incontri con la Sebastiano Chia di Bergamo, dove alle ore 10 la Leonessa Brescia riceverà i Blind Caralis. Chiuderanno la giornata i Lampi Milano, che andranno a giocare a Sesto Fiorentino alle ore 13 contro i Blind Fighters. Riposerà la Roma All Blinds per questo turno. Mi raccomando, continuate a seguirci perché il campionato entra sempre più nel vivo e saremo sempre qui a raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sul campionato di Baseball per Ciechi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono in questo spazio anche quest'oggi per parlarvi un po' di musica, un po' delle nuove mode, un po' del passato, proprio perché ho scritto un libro che dal passato prende origine ma che si prospetta, si proietta diciamo al futuro, dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Questo libro è acquistabile in tutti gli store online e fisici e si trova diciamo consultabile in tutte le librerie principalmente. Ho un sito internet, si chiama Nicola Nucci, ho molti spazi web, principalmente io vi consiglio di seguirmi su Instagram e su Facebook, Nicola Nucci Nick per la precisione su Instagram, sono attivo però anche su X e su Threads. Quest'oggi invece non parleremo di musica in maniera preponderante, ma di una moda che sta spopolando adesso tra i ragazzi. Non sto parlando del K-pop, forse lo farò tra qualche settimana, ma adesso parlo della ASMR, ovvero di una cerchia di youtuber che attraverso suoni, attraverso movimenti, attraverso piccoli rumori che molti chiamano tingles in plurale, hanno l'obiettivo di suscitare interesse nell'ascoltatore, quindi rumori della bocca, rumori di cibo, rumori di campanelli, tapping, ovvero battere ripetutamente contro una superficie, soprattutto piana. E questi rumori servono per dormire meglio, per avere più concentrazione, per essere più calmi, e diciamo che oltre a spopolare tra i più giovani, spopolano anche tra i ragazzi della mia età. Io ho quasi 40 anni e comunque sia spesso ascolto questi video, magari per avere una concentrazione superiore, a volte anche mentre leggo. E in tanti casi quando ho intenzione di dormire, se uno ha un problema magari di insonnia o di scarsa concentrazione, può utilizzare questi metodi. Soprattutto si trovano su YouTube, sono tantissimi gli ASMR in Italia, ce ne sono soprattutto al femminile, ragazze che si sono specializzate in questo ramo, un ramo che però è molto redditizio perché le visualizzazioni si fanno abbastanza velocemente, proprio perché c'è molta voglia di lasciare un video in sottofondo mentre si fanno altre cose, e questi video infondono calma, infondono pace. In tanti casi sono ambientati in posti tipici, che può essere una spiaggia, che può essere uno studio che abbia in sottofondo dei rumori bianchi, ovvero quei rumori di sottofondo che non danno però fastidio. Gli ASMR sono la nuova moda del momento, ma sono già una moda che non, probabilmente non finirà a breve, perché già sono diversi anni che vanno di moda. C'è sempre un brulicare di nuovi ASMR, quindi vi consiglio almeno per una volta di provarne uno, magari attraverso il web, attraverso Spotify, attraverso tutte le piattaforme che hanno questa modalità. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Città di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazioni ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è La voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la Festa Europea della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La Festa della Musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
2: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
3: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni e quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
3: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Il 21 come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
2: sì,
3: che
2: sì,
3: sono Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità, quest'anno aiutiamo la cooperativa sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
2: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
3: Sì, assolutamente sì.
2: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
3: certo,
2: mese per mese. Grazie, a risentirci, a presto allora.
3: Grazie assessore. A voi, a risentirci, a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
4: Buongiorno da Daniele. Rovigo torna capitale mondiale della batteria. Il Drum Gala porta in Italia le stelle internazionali delle percussioni. Dal 18 al 20 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, concerti, clinic, incontri e grandi protagonisti della scena mondiale. Special guest Christoph Schneider dei Rammstein. 3 giorni di musica, spettacolo, tecnica, energia e grandi nomi internazionali per trasformare ancora una volta Rovigo nella capitale mondiale della batteria. Dal 18 al 20 giugno torna il Drum Gala, il festival dedicato all'universo delle percussioni, nato nel ricordo di Beppe Lupo e diventato negli anni uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello europeo per batteristi, musicisti e appassionati. La manifestazione è stata presentata oggi nel ridotto del Teatro Sociale. Il Drum Gala, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta uno degli appuntamenti culturali e musicali più significativi per la nostra città. È un evento capace di unire passione, talento e partecipazione, portando a Rovigo artisti di livello internazionale e offrendo al pubblico un'esperienza unica all'insegna della musica e della condivisione. Questa manifestazione cresce di anno in anno, valorizzando il nostro territorio e coinvolgendo persone di tutte le età. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa. Un ringraziamento agli organizzatori, ai partner, ai volontari e a chi rende possibile questo importante evento. La 12ª edizione alza ulteriormente l'asticella con una line-up di assoluto prestigio internazionale e con un ospite speciale destinato a segnare la storia del festival, Christoph Schneider, storico batterista di Rammstein, tra i musicisti più iconici e influenti della scena rock e metal mondiale. Siete invitati tutti a partecipare.
2: E siamo invitati tutti a partecipare alla lettura della poesia della nostra amica Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
5: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
2: Eccoci.
5: Mi sentite
2: qua.
5: Bene?
2: Sì, che ti sentiamo benissimo, forte e chiara. Quindi,
5: grazie.
2: Oggi abbiamo una poesia che si intitola
5: Il ritorno di un amore.
2: Ah, il ritorno di un amore. Bene, allora possiamo iniziare a leggerlo, vai.
5: Sì. Il ritorno di un amore. La notte è lunga per me. Nella mia mente rivedo sempre te, che sei con me. Ti penso tanto e ti vorrei accanto. Farò di tutto per averti. Adesso che sei ritornato nel mio cuore, non voglio perderti, amore. Non mi importa di superare ostacoli, mi sento forte per attraversare montagne e oceani. Viaggerei per tutto l'universo per cercarti e riportarti a me. La notte è molto lunga, pensando che un'altra è accanto a te. Aspetterò che tu ritorni per sempre da me. Grazie, buon weekend.
2: Grazie, noi ci ascoltiamo le gemelle Kessler con La notte è piccola, giustamente.
5: Ok, invece... alla prossima.
2: Grazie, buona giornata.

0: La notte è piccola, e insomma è quasi la fine della trasmissione più o meno. Allora abbiamo in linea Marco. Ci siete?
1: Buongiorno. Buongiorno, c'è pure Damiano, vuole un'ora.
0: Eccoli qua.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Ma stamattina dormivate? E vabbè, comunque siete perdonati, dai. Poi con sto caldo, diciamo, poi si dorme.
3: Facciamo le ore piccole.
0: Faccio. Allora, che ci raccontate di bello intanto che preparo la sigla?
1: Allora, questi ragazzi sono sempre più innamorati. Tra poco si sposano, sicuramente.
3: Di antizio.
1: Di anto zio, divento forse di anto zio. Dovrò battezzare questo bambino, sicuramente. Penso di sì, Penso che ce la farò.
3: Fai il padrino.
1: Faccio il padrino, ormai è una cosa decisa ormai. Avete, sono contento,
0: Avete pensato già di il nome del futuro?
1: Marco, tu due nomi, c'ha Marco e Giuseppe.
0: Marco, se è femmina? Marcella,
1: Giuseppina e Marcolina.
0: No, Marcella.
3: Marcella.
0: Il femminile di Marco non è Marca, è Marcella, credo.
3: C'è ragione Giuseppe.
1: Ma c'è anche Giuseppina, però?
0: Vabbè, Giuseppina, sì, vabbè. Però il femminile di Marco non è Marca. Giustamente.
2: È Marcella.
0: Marcella bella, vabbè, quindi insomma. Bene ragazzi.
1: Quando lo sapremo? Quando lo sapremo? Dimmi in diretta.
0: Quando lo sapremo? Chissà quando lo sapremo. Intanto un applauso a Damiano che sta andando al Vaticano. Guarda che il Papa in questi giorni viene in Lombardia, poi torna, comunque viene, mi pare che verrà a Pavia, in quella zona lì, da qualche parte viene qui in Lombardia il Papa, per un po' ti lascio.
1: Ah, sì?
0: Sì. E quindi altre novità ragazzi, che oggi fa caldo, come dicono a Roma. Mamma voi dite,
3: già fa caldo.
0: Proprio callo, io ancora non ho acceso l'aria condizionata perché dico chissà che bolletta arriva, ma tra un po' devo andare a accendere, adesso che arrivo a casa devo accenderla perché abbiamo 30 gradi quasi, quindi insomma.
1: No, oggi è la domenica, porta veramente
0: molto a Roma dicono callo, molto callo, fa callo. Bene ragazzi, allora con questo callo ci dobbiamo quasi lasciare perché sono le 6:54 e 17 secondi, quindi
1: è dalle 4 che siamo in diretta.
0: Vogliamo dire chi ci sarà mercoledì prossimo
1: a 20:40. Tu sì che vale.
0: Tommaso 40, non 39, 40.
1: 40.
0: 40, Tommaso 40.
1: 40.
0: Tu sì che vale.
1: Tu sì che vale.
0: Perfetto.
1: E poi questa settimana sarà Rai 1, Rai 3, sta fanno lo spettacolo. Lo sta pubblicando. Tutto che andrà. Praticamente lavorerai.
0: In questa
1: la tua seconda casa è diventata.
0: Per questa settimana sì. Bene ragazzi, allora prepariamo la sigla quando volete, io sono già pronto.
1: Allora, a tre, tutte e tre insieme. 1, 2, 3. Signore e signori, a voi là. Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora la sigla è arrivata, caro Marco, è arrivata cara Eleonora, è arrivata caro Damiano, e ce ne andiamo a riposare. Questa trasmissione andrà in replica in questi 3 giorni e poi torneremo lunedì mattina. Bene, allora buon weekend ragazzi.
3: Anche a te.
1: Buon weekend.
0: Buon weekend Marco.
1: Buon weekend, grazie a tutti.
0: Grazie Eleonora. Ciao ragazzi, buona
2: giornata. Anche a te Giuseppe, ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, ciao, a Giuseppe. Presto.
3: Sì. Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Buon
0: ciao ragazzi.

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans-Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiria, in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans-Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi: mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: la presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza. Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto», la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans-Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiriya in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans-Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: «La presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza». Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto», la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.

0: analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiriya in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: «La presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza». Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto» la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.

A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi, e buoni, e giusti. Non c'è popolo che sia più giusto degli americani. Anche se sono costretti a fare una guerra, per cause di forza maggiore, si intende, non la fanno mica perché conviene a loro. No! È perché ci sono ancora dei posti dove non c'è né giustizia né libertà. E loro, eccolo lì, pum, te la porta. Sono portatori gli americani. Sono portatori sani di democrazia. Nel senso che a loro non fa male, però te la adattano. L'America. L'America è un arsenale di democrazia. E quello che mi ha sempre colpito degli americani è questo gran desiderio, questo gran bisogno di divulgare, di esportare il loro modo di vivere, la loro cultura. No, non la cultura, le innovazioni, i fatti di costume, ecco. Sono portatori sani di cose nuove gli americani. Sempre nel senso che a loro non fanno male, però te le attaccano. Alla fine della seconda guerra mondiale sono arrivati qui e hanno portato jeep, scatolette, jeans, cultura, no, non la cultura, movimenti di inoccolati, allegria, progresso, cultura, non la cultura, la Coca-Cola, il benessere, la tecnologia, lo sviluppo. E di colpo l'Europa, la vecchia cara Europa, coi suoi lampioncini fiochi, le sue tradizioni, i fiumi, i violini, i valzi. E poi luci e neon, e vita e colori, e poi ponti, autostrade, televisioni, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia e elaborata. Leonardo, Shakespeare, Voltaire, Hegel, Schopenhauer. Ma certo, più semplicità, più immediatezza. Loro hanno sempre creato così, come andare al cesso. L'America è un paese di giovanotti. Gli americani sono gli unici al mondo che a Disneyland non si sentono idioti neanche per un attimo. No, io non ce l'ho mica con l'America. No, anzi, mi piace. Ce l'ho con gli americanisti di tutto il mondo. L'America, si sa, è stato un errore di navigazione. Mica ci volevamo andare, ci siamo cascati. Ecco cos'è l'America. È uno scivolo, una buca, un'enorme buca con risucchio. Svrum. No, un momento, mica ci sono cascati tutti subito, No. All'inizio c'era anche il vento dell'est, che tirava, come dice la parola, un po' più in là. Ma sì, l'Unione Sovietica, con le sue promesse, il suo senso di uguaglianza, di giustizia, l'internazionale socialista, la sua cultura, no, la cultura anche lì. E l'Italia, con le sue macerie, ma già con le sue prime luci al neon, oscillava, meglio di qua, no, meglio di là, chi faceva il tifo per l'uno, chi faceva il tifo per l'altro, insomma, si discuteva, ci si dibatteva tra due culture. Ma no, quali culture? Tra due bulldozer, Poi a un certo punto, senza preavviso,
senza nemmeno che un colonnello dell'aviazione ce lo dicesse, il vento dell'est smette. E da quel momento, svrum, tutti in buca. Ma com'è? Non eravamo diversi, non si oscillava, non ci si dibatteva. Ma che? Più niente. Tra un imbucato e l'altro non si riconosce più nessuno. Quelli di destra, maledizione, mi diventano sempre più democratici. Quelli di sinistra, sempre più liberali. Svrum. Quelli di centro, no, quelli di centro niente da dire. Sono sempre stati bucaioli. No? Ma dagli altri non me lo aspettavo. E ora tutti a dire che bella la bocca, ma che bella la bocca, non c'è niente di più democratico della bocca. A me piace la bocca di Reagan, no, io sono per quella di Clinton, kennediano. E già, perché c'è buca e buca, eh. Viva la buca! La buca è l'ineluttabile destino dell'umanità. È lo sviluppo incontrollato e selvaggio. È la spietata legge del più forte, intesa come selezione naturale della specie. È l'eroico sacrificio di qualsiasi giustizia sociale. È la vittoria totale del mercato. È il trionfo dell'unica visione del mondo. La buca è la vera. Ed eccoci qui, anche noi, liberi, liberali, liberisti. Siamo per la rivoluzione liberale, ma con la solidarietà. Siamo liberistici e per il liberalesimo. Siamo liberaloidi, libertari, libertini, libertinotti, liberi tutti. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Non c'è niente che appiattisca l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans-Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiriya in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans-Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: «La presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza». Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto», la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise. Visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiria, in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi: mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: la presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza. Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto» la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto

0: visit del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Oye, ¿cómo va?

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans-Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiriya in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans-Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: «La presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza». Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto», la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Pour les gitans, c'est une autre histoire. Hubert Giraud et Pierre Court l'ont écrite pour moi. Après quoi, ils m'ont demandé de ne pas la chanter. Car ils voulaient la présenter d'abord au coq de la chanson française. Et quand elle a obtenu...
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiriya, in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: «La presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza». Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto», la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.
4: Ciao zio!
5: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
5: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
5: Ecco, alla Conrad...

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans-Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiriya in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans-Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: «La presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza». Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto» la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No, zio,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans-Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiria, in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans-Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: «La presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza». Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto», la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, la convenienza.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiria, in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: «La presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza». Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto», la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.

0: Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati anche oggi, caldo pomeriggio d'estate, con le nostre pillole. Abbiamo al telefono subito Michele. Ciao Michele.
1: Ciao Alberto, wow. E buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: E quasi estate a tutti i radioascoltatori.
0: Stanotte mi sembra che, no, domani notte scatta l'estate,
1: sì.
0: Vero?
1: Siamo alla vigilia, possiamo dire che siamo alla vigilia estiva.
0: Siamo alla vigilia,
1: dai.
0: Quindi potremmo fare una festa di fine primavera e inizio,
1: sì,
0: estate.
1: Ma tanto, inizio estate.
0: No,
1: inizio
0: mi viene da ridere perché l'estate già c'è e si fa sentire.
1: Sì, anche se maggio, possiamo dirlo, a maggio, ha portato con sé tutte le stagioni.
0: È vero.
1: Ovvero, cioè dentro maggio, nel mese di maggio, si sono mescolate tutte le stagioni perché abbiamo provato caldo, freddo, tiepido, nebbia, sì, pioggia. E quindi.
0: Certo, sì, mi sembra giusto.
1: Speriamo di uscirne bene perché, sai, i malanni di stagione.
0: Sì, esatto.
1: Di giugno.
0: Però intanto dai, facciamo questo augurio, questo saluto di buona estate a tutti e a tutte.
1: A tutti e a tutti.
0: Che
1: però
0: bello.
1: Volevamo dare un avvertimento anche, Alberto,
0: sì,
1: una
0: certo.
1: Pillola, come dire, pillole.
0: Le nostre pillole sono queste.
1: Certo, perché inizia l'estate, chiaramente, quindi tutti si spogliano e si comincia ad usare, diciamo, le scarpe estive, sandali e quant'altro. Però c'è chi continua a usare magari la scarpa chiusa e chiaramente abbandona il calzino per mettersi, indossare insomma il calzino quello più piccolo, quello diciamo invisibile.
0: Sì.
1: Ma dove sta la mia preoccupazione, dove sta la pillola di Vanessa?
0: Aspetta un attimo che la cerco, ecco, l'ho trovata, dilla.
1: L'hai trovata?
0: Sì, l'ho trovata, però dilla te.
1: E quindi dicevo, no, indossiamo questi mini calzini, questi calzini invisibili, ma poi all'atto del lavasciuga, cioè della lavatrice delle cose, ci ritroviamo sempre con i calzini spaiati,
0: sì,
1: dispari,
0: sì.
1: E non si capisce mai, no,
0: il perché. È perché credo che abbiano una vita tutta loro. Tu metti i calzini in lavatrice e due ne esce uno. Si vede che, non lo so, qualcuno esce vivo, non lo so.
1: quindi in questo momento arriva l'estate, arriva il caldo, si spoglia, ci si abbiglia d'estiva. Ci mettono i sandali, ma qualche volta magari ti metti le scarpe, ti metti quel calzino invisibile, leggerissimo, che però finisce poi in lavatrice con gli altri indumenti, ma non ritorna mai nel cassetto perché è sempre spaiato,
0: sì,
1: di colore diverso e di numero diverso, quindi sempre dispari. Allora io dico una cosa, ha fatto bene quella persona che l'ha ideato, che l'ha pensato e che l'ha anche nominato, perché chiaramente ci si dice, ma perché si chiamano fantasmini? Non si chiamano fantasmini perché non li vedi, chiamano fantasmini perché non li trovi più, poi no, non li trovi.
0: Abbiamo
1: più
0: scoperto il motivo per cui si chiamano fantasmini. Bravo,
1: certo.
0: Michele, abbiamo dato uno scoop, questo è uno scoop, questo qua. Questo è uno scoop.
1: Quindi se dovevamo girarci intorno, non ci siamo girati intorno pertanto, ma abbiamo dato una larga sentenza e quindi state molto attenti al conferimento, chiaramente la porta anche lì al conferimento nella lavatrice chiamata, ti ricordi poi in certe zone nostre il mastello motore, no? Ti ricordi?
0: Sì, ma il è andato un po' in disuso adesso.
1: Sì. E quindi perché poi i risultati sono questi, che non li ritrovi, li trovi sbagliati, li trovi in numero dispari e quindi non riesci mai. Quindi
0: non si, riesce,
1: si consiglia non si i numeri, insomma, di comprare il pacco famiglia, in modo che poi per taglio, per colore, li abbini comunque.
0: Se perdono lo stesso.
1: Sì.
0: Tanti se
1: e quindi questa è una vigile, consiglio per l'estate.
0: Sono i consigli di Vanessa, la pillola,
1: certo,
0: di Vanessa. Che bello. Senti una cosa, allora, che cosa è successo in questi giorni? È iniziato il campionato mondiale di calcio, te ne eri accorto?
1: Sì, numerose partite, a orari stranissimi,
0: orari
1: chiaramente
0: strani,
1: noi abbiamo un fuso completamente rovesciato rispetto agli orari delle partite, però mi sembra che
0: non è lo stesso effetto, perché magari qualche nottolata, come si suol dire, l'avremmo fatta volentieri se ci fosse stata la nostra nazionale, quanto ci dispiace, però vabbè, insomma, questo è la dura legge del gol, come cantava Max Pezzali con Mauro Repetto anni fa, la dura legge
1: però
0: del gol.
1: Siccome il nostro campionato ospita giocatori di calcio e non solo, tantissimi altri sport di svariegate nazioni, magari
0: Poi dopo
1: siamo degli ottimi.
0: C'è un po' di Venezia anche questo mondiale, perché c'è Svoboda nell'Austria, c'è Farid nell'Iraq e c'è Yeboah con l'Ecuador. Però prima bisogna, consentiteci amici sportivi e non sportivi, di fare i complimenti all'Olimpia Milano, che per il suo 32esimo scudetto, ahimè purtroppo è venuto contro la nostra Reyer. Però direi che più che meritato, quindi complimenti alla grandissima squadra di Milano, complimenti anche alla Reyer, perché
1: alla Reyer che fuori dai pronostici è andata in finale.
0: Sì, è andata in finale, ha giocato anche bene e quindi, però sai, anche questo qua alla fine the winner takes it all, cantavano gli ABBA, quindi il vincitore si prende tutto, il vincitore è stato Milano, ci inchiniamo, facciamo un applauso grande a Milano che ha vinto meritatamente, ma complimenti anche alla nostra Reyer che ha venduto a cara la pelle, quindi ha sudato, e quando si suda per un evento sportivo si vince sempre, dato un'altra cosa.
1: Sì, vai. Speriamo che questa sia un po'...
0: Adesso facciamo i pronostici per il mondiale.
1: Allora. Io devo dire che diciamo il continente africano non si sta comportando male.
0: Attenzione. Nella settimana scorsa, nelle pillole di Vanessa su Facebook, avevamo detto che potrebbe essere, vado a due quesiti, innanzitutto dove possono arrivare questi Stati Uniti, perché giocano in casa, hanno una formazione anche abbastanza tosta e solida, ma potrebbe essere l'anno di una squadra africana? Perché no? Sbilanciamoci, io dico Marocco? Io dico Marocco, giocano benissimo, hanno messo in difficoltà il Brasile, scusa se è poco, giocano benissimo, ci sono altre squadre, perché l'Argentina di Messi, hai visto cosa ha combinato ieri, pure il Canada ha dato 6 gol all'Iraq, la Svizzera ha giocato benissimo contro la Bosnia, che ci ha eliminato, ahimè avremmo dovuto esserci noi là. Ma voglio dire, potrebbe essere l'anno di una africana, perché il Senegal nel primo tempo contro la Francia non ha assolutamente demeritato,
1: no.
0: E poi il Congo che pareggia con il Portogallo, poi dopo Capoverde che pareggia con la Spagna, e soddisfazione, ma credo che le soddisfazioni per Capoverde finiranno là, anche se è un grande risultato. Però noi diciamo, possiamo dire il Marocco,
1: fresco vicino. Tu dici il Marocco, io speravo ancora in una nazionale europea, speravo, insomma.
0: C'è la Germania, ecco l'Inghilterra che ha giocato benissimo contro la prima partita, quindi c'è la Francia, attenzione, c'è la Francia che è praticamente un insieme di tutti i migliori giocatori della Champions League, quindi Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, sono là, non escludo neanche il Portogallo, oltretutto l'Olanda, insomma tutte teoricamente possono arrivarti in finale, però
1: sì, perché poi qualcuna potrebbe essere ancora in pieno rodaggio, per
0: sì,
1: cui
0: sì,
1: non
0: solamente all'inizio, è un campionato lungo, finisce fra un mese, finisce esattamente il 19 luglio, quindi è lungo, è lunghissimo, però ripeto, dove che sia l'anno questo delle squadre africane, chi lo sa, e soprattutto anche gli Stati Uniti, perché
1: potrebbe,
0: ormai il soccer, come lo chiamano là, non è più una novità, non è più uno sport così tanto per riempire gli spazi vuoti. Perché se vedi bene, anche adesso l'hydration break, che fanno il cooling time, cooling break, cioè per rinfrescarsi, lo fanno anche quando ci sono le, non so se hai notato questo, quando ci sono anche le arene, i palasport che sono con l'aria condizionata. Ma cosa serve questo qua? Perché quel minuto, due, tre minuti che fanno l'interruzione per riposarsi, innanzitutto è una sorta di time out, come nel basket e negli altri sport, ma soprattutto sono milioni e milioni di pubblicità. Perché, guarda bene, quando c'è l'interruzione fanno la pubblicità, e qui sono milioni e milioni di dollari quelli là che per vedere. Quindi già significa questo che è uno sport molto sentito là. In più hanno un campionato che ormai hanno giocatori di un certo livello, quindi giocatori americani giocano in Serie A anche qua in Italia, la Juventus, ma anche il Venezia con Busio, quindi ci sono giocatori che poi non è neanche stato convocato, poi abbiamo visto Busio ha giocato benissimo quest'anno in Serie B e non è stato pure convocato, però voglio dire, giocano in casa, hanno sicuramente qualcosa in più, però secondo me quest'anno potrebbe essere l'anno delle africane, io dico il Marocco, tu cosa dici?
1: Io al momento sto sull'Europa, candidati europei alla vittoria finale, però
0: quindi la non, Francia, la Francia.
1: Sì, non mi sbilancio ancora, volevo vedere ancora il come si svolgono i gironi, insomma, anche perché poi mi pare che ci sia anche un clima abbastanza estivo, insomma, no? E che quindi non tutti siano abituati, per quello dico potrebbe tanto, essere le africane, sì, che magari soffrono meno questa tipologia di temperatura, di ambiente, con gli sbalzi termici.
0: Ma guarda, sai adesso la trasmissione Vanessa oggi ha un programma molto interessante, perché adesso va in onda servizio sul padiglione del Porto Rico della Biennale, che qui in via Garibaldi, che consiglio a tutti di andarselo a visitare. E poi a seguire c'è la gondola fantasma del nostro caro amico Osvaldo Spinelli, che ci sta ascoltando dall'Argentina, che salutiamo. È la 17ª puntata, poi dopo ci prendiamo un piccolo break, la gondola va allo squero e si rimette un po', si rimette in acqua ai primi di settembre, quindi con un'altra stagione di gondola fantasma. Però una sorpresa, la prossima settimana faremo dall'Argentina, proprio in diretta telefonica, faremo una trasmissione dedicata al tango.
1: Quindi anche con l'estate numerosi appuntamenti attraverso le frequenze di Radio
0: Vanessa. E poi ci sono le pillole con Michele, che anzi potresti anche, sarà la novità della stagione, le pillole le faremo più al telefono ma in diretta qua, ma non diamo troppe anticipazioni, non facciamo troppi spoiler, come si suol dire. Adesso ci salutiamo, mandiamo in onda il servizio sul però fatto dal nostro grande amico Jean-Pierre Roger, che ci sta ascoltando anche lui dalla Corsica, da bellissima isola. Jean-Pierre Roger ha realizzato questi video studiando, visitando i padiglioni, quindi ne trasmetteremo durante l'estate, trasmetteremo dei resoconti dei padiglioni visti da Jean-Pierre Roger. Adesso vi lasciamo con il padiglione di Porto Rico e noi salutiamo il nostro Michele. Ciao Michele.
1: Va bene, ciao Alberto, e un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Certo.
2: Ciao a tutti,
1: compresi i fan di Radio Vanessa.
0: Ecco qua. Ciao.
2: Iniziamo subito questo approfondimento e scopriamo insieme come un umile pittore di strada sia diventato, letteralmente, uno dei narratori storici più vitali di Porto Rico. Stiamo parlando di José Ruiz, una figura davvero incredibile. Un artista che per decenni ha ignorato le grandi accademie d'arte, preferendo abbracciare la vivacità autentica della strada. Guardando questa scena di una festa patronale dipinta nel 1979, l'impatto visivo è immediato. Niente regole accademiche o prospettive perfette, solo un'energia pura. Si notano subito quei colori vibranti, saturi, tipici dei Caraibi. Rossi carminio, gialli sgargianti, arancioni tropicali, affiancati a blu e verdi profondi. La luce è così diretta e gioiosa che, guardandola, sembra quasi di sentire il calore di un assolato pomeriggio portoricano o di una frizzante serata tradizionale.
3: E qui sorge spontanea una domanda davvero affascinante. Com'è possibile che un'estetica visiva così allegra, che a prima vista potrebbe sembrare un semplice souvenir turistico, nasconde in realtà un archivio così profondo di resistenza culturale? È un vero e proprio capovolgimento di prospettiva, credetemi.
4: Passiamo ora alla prima sezione, l'universo naïf e la vita quotidiana. Allora, il punto cruciale qui è la fisicità, la materialità tattile di queste opere. Parliamo di oltre 900 creazioni nell'arco di 6 decenni. E sapete cosa usava? Non tele pregiate, ma smalto lucido per mobili, applicato su cartone spesso e grezzo. Questo approccio materico, con i suoi leggeri rilievi e strati sovrapposti, radica fisicamente la sua arte nella dura realtà della classe operaia dell'isola. Opere che venivano vendute direttamente ai passanti vicino agli hotel Caribe Hilton e Normandie.
3: In queste composizioni figurative, dense e super dinamiche, la vita comunitaria all'aperto, nelle piazze o nei mercati, si confronta con le intime e vivaci parrandas domestiche. C'è un movimento permanente. Le figure ballano, ridono, festeggiano, affermano la propria esistenza vivendo appieno il quotidiano e condividendo le proprie tradizioni. E questo è il cuore del primitivismo o arte naïf. Rifiutando le rigide regole accademiche, questo stile permette di catturare il battito sincopato dell'isola con una libertà assoluta. Con i suoi personaggi che ricordano quasi l'animazione in carta ritagliata, il cosiddetto cut-out, diventa una testimonianza spontanea e potentissima. Nessuna pittura formale potrebbe mai restituire questa stessa identica freschezza.
5: Ma andiamo oltre la superficie. Sezione 2. Archivi di una resistenza.
3: Perché è assolutamente fondamentale riconoscere che il lavoro di Ruiz non è solo arte pittoresca. Al contrario, è una continua contromemoria visiva che si oppone a secoli di sfruttamento coloniale e trauma sociale. Dagli africani ridotti in schiavitù nel 1518, passando per le sterilizzazioni di massa e i test della pillola anticoncezionale a metà del Novecento, fino alle proteste politiche del 2019. È a tutti gli effetti un archivio vivente di sopravvivenza.
5: E al centro di questa straordinaria resilienza c'è il potere duraturo delle radici indigene e africane. Pensiamo a figure storiche come la leader Taino Yuisa. Tutto ciò sottolinea il ruolo insostituibile e vitale delle donne nella comunità, vere custodie della memoria e dell'identità culturale in mezzo a immense avversità. Questo omaggio alla forza femminile è costante e palpabile in tutta l'opera di Ruiz.
3: Entriamo ora nel vivo con la sezione 3. Baile, bottiglia e barraja, ovvero ballo, bottiglia e carte.
2: Storicamente, questo trinomio di festeggiamenti, alcol e gioco d'azzardo era una strategia ben precisa del XIX secolo. Il governatore coloniale Miguel de la Torre la usava per distrarre e pacificare la popolazione, un mero strumento di controllo sociale. Ma ecco il colpo di genio di Sor Ruiz. Prende questa logica oppressiva e la capovolge radicalmente, trasformandola in un formidabile strumento di affermazione e orgoglio culturale.
3: Il messaggio cruciale da portarci a casa è proprio questo. In questa visione, il rumore gioioso di una festa non è una distrazione, ma il suono di un popolo che si rifiuta categoricamente di essere cancellato. Celebrare la propria gioia diventa un irriducibile atto di ribellione.
5: E tutto questo ci porta all'apice del suo riconoscimento globale. Sezione 4, consacrazione a Venezia 2026.
3: Ecco i dettagli di un traguardo davvero straordinario. Parliamo dell'evento collaterale ufficiale alla 61esima Biennale d'Arte di Venezia, curato da Rem Escobar alla Magma Gallery. Pensiamoci un attimo, queste tele, un tempo vendute per pochi spiccioli ai bordi della strada a San Juan, si espandono ora in un massiccio dialogo multimedia su uno dei palcoscenici artistici più prestigiosi al mondo. Incredibile, vero?
4: In questa esposizione la cultura popolare viene elevata da status marginale ad archivio storico centrale. Il curatore ha avuto l'intuizione geniale di intrecciare le cronache visive di Ruiz con il ritmo pulsante e sincopato della musica portoricana. Questo collega le lotte storiche del passato e i suoni tradizionali come la bomba e la plena direttamente alle potenti espressioni moderne di protesta sociale come il perreo combattivo.
6: Osservando questo tranquillo momento di vita quotidiana dipinto nel 95, tutto diventa molto più chiaro. La vera storia, quella che resiste alla prova del tempo e alle narrazioni imposte, spesso è conservata proprio così, nelle pennellate ruvide, vibranti e fieramente resilienti della gente comune.
7: E questo ci lascia con un'ultima e profonda riflessione. Guardando al mondo che ci circonda oggi, chiediamoci: quali momenti gioiosi, umili e apparentemente ordinari della nostra vita quotidiana stanno, in segreto, costruendo gli archivi storici e di resistenza del nostro domani? È una prospettiva completamente nuova, capace di farci guardare alle nostre tradizioni con occhi del tutto diversi.
0: Eccoci qua, bellissimo, bellissimo l'incontro, e questo incontro che abbiamo fatto col padiglione del Porto Rico, molto ben fatto dal nostro Jean-Pierre Roger, che salutiamo dalla bellissima Corsica. Adesso lasciamo la Corsica e andiamo da oltreoceano, andiamo in Argentina, dove andrà in onda, come abbiamo anticipato prima, la 17ª puntata della Gondola Fantasma, questo programma scritto, ideato da Osvaldo Spinelli, che ci fa conoscere Venezia attraverso questo viaggio tra i canali di Venezia di notte da parte di questa gondola fantasma che si materializza. Adesso la gondola la mettiamo allo squero a restaurare, a prepararsi per la prossima stagione, che riprenderemo verso settembre. Intanto ci ascoltiamo e poi torniamo in studio perché abbiamo altre novità. Quindi vai di Gondola Fantasma.
8: In realtà un archivio così profondo di resistenza culturale.
9: Benvenuti a La Gondola Fantasma. Questa notte non seguiremo soltanto il suono dell'acqua né il riflesso tremante dei palazzi sulla laguna. Navigheremo tra memorie e visioni lasciate da scrittori e viaggiatori

Goethe, Hemingway, Guy de Maupassant e molti altri ci accompagneranno con le loro ombre leggere, con frasi che sembrano ancora sospese nell'aria, come una bruma sottile che non vuole dissolversi. La nostra gondola avanzerà lentamente sull'acqua scura, tra calli silenziose e finestre illuminate, seguendo tracce invisibili. Perché ci sono città che si visitano e altre che per sempre continuano a scrivere dentro di noi. Ma Venezia non è stata soltanto dimora di scrittori, è stata anche rifugio di leggende. Si racconta che nella calle dell'amor degli amici, nel sestiere di San Polo, due amanti proibiti si incontrassero in segreto, finché una notte scomparvero senza lasciare traccia. Alcuni gondolieri giurano ancora di vedere le loro ombre riflesse nel canale, quando la luna si alza rossa sopra i tetti. Un'altra leggenda ci conduce al Teatro Malibran, nel sestiere di Cannaregio. Un antico teatro d'opera, dove si dice il fantasma di un soprano dimenticato vaghi ancora tra i palchi vuoti, intonando note che solo i cuori solitari riescono a sentire. Tra canali, maschere e manoscritti, Venezia continua a parlarci. E noi, da questa gondola fantasma, la ascoltiamo in profondo silenzio. E ora, lasciamo che sia la musica ad aprire il nostro viaggio. Comincia la prima melodia della notte.

Questa notte la nostra gondola fantasma emerge tra veli di nebbia per accogliere un viaggiatore illustre, Lord Byron, poeta e nobile inglese dall'anima tempestosa. Vi giunse nel 1816, dopo scandali, debiti ed esili, in cerca di rifugio, ma vi trovò soprattutto

uno specchio della propria inquietudine. Visse in Palazzo Mocenigo, sul Canal Grande, affascinato dai silenzi, dalle ombre e dai rituali dell'acqua. Qui prese forma anche l'universo del Don Juan, il suo grande poema satirico, audace e controverso, dove l'ironia si mescola al disincanto e alla libertà dello spirito. Pur avendo un proprio gondoliere, Giovanni Battista Falceri, detto Tita, Byron aveva l'abitudine di condurre personalmente la gondola durante la notte, poiché diceva che vogare lo calmava, permettendogli di trovare ispirazione e conforto. E forse, nelle notti di bruma, il poeta continua ancora a sussurrare i suoi versi all'acqua.

Parliamo ora della sua opera più vasta, scandalosa e brillante, il Don Juan. Byron la iniziò a Venezia nel 1818, mentre viveva in Palazzo Mocenigo, circondato da libri, maschere e passioni. Prese un mito celebre, quello del seduttore senza scrupoli, e lo ribaltò con arguzia. Nel suo poema, Don Juan non è il cacciatore, ma la preda, un giovane bello e ingenuo trascinato attraverso l'Europa dagli intrecci del desiderio, della politica e dell'assurdo. Ma il Don Juan non è soltanto una storia di amori e avventure, è una grande satira del mondo. Byron ride della guerra, del clero, dei sovrani, della morale e persino di se stesso. La sua voce è leggera e insolente, come un sorriso sardonico riflesso sull'acqua. Forse Venezia gli offrì proprio questo, il coraggio di ridere delle proprie ombre.

Per Byron, Venezia fu uno scenario di contraddizioni, piacere e anonimato, carnevali e amori clandestini, ma anche storia, bellezza decadente e morte nascosta dietro i muri. Questa tensione attraversa la sua poesia, splendore e rovina, passione e rimorso. Tra le sue opere più emblematiche vi è Il pellegrinaggio del giovane Aroldo, un vasto poema narrativo in quattro canti. Il termine Childe, di origine medievale inglese, indicava un giovane nobile non ancora cavaliere. Byron iniziò l'opera prima di arrivare a Venezia, ma qui compose il canto quarto, segnato dalla malinconia e dalle rovine d'Italia. Proprio nel canto quarto, il poeta giunge a Venezia e si ritrova sul Ponte dei Sospiri, tra il Palazzo Ducale e le Prigioni Nuove, con l'ombra dei piombi impressa nella memoria veneziana. Davanti all'acqua immobile, non vede soltanto la bellezza, sente il peso dei secoli, la gloria svanita della Serenissima. Scrive così una delle sue immagini più celebri. Mi trovai a Venezia, sul Ponte dei Sospiri, un palazzo e una prigione a ogni mano.

alla nostra gondola fantasma naviga tra risate lontane ed echi di maschere, addentrandosi nei labirinti del carnevale che un tempo affascinò Lord Byron. Non tutto, dalla sua penna, fu ombra e malinconia. A Venezia seppe scrivere anche con ironia, malizia e leggerezza. Così nacque Beppo, un breve poema narrativo composto durante il suo soggiorno veneziano. Racconta la storia di Laura, una dama veneziana il cui marito, Giuseppe, detto Beppo, è scomparso in mare. Dopo anni di assenza, la donna sceglie un cavalier servente, secondo l'uso del tempo. Ma proprio durante il carnevale, tra maschere e inganni, Beppo ritorna travestito da turco. Con questa elegante farsa, Byron sorride dei costumi veneziani, della gelosia e della rigida morale inglese. E forse, come sussurrano alcuni, non inventò nulla. Venezia gli offrì la storia e lui la trasformò in poesia.

Questa notte la nostra gondola fantasma si ferma davanti a un'opera profondamente diversa nella produzione di Byron. Non un poema di viaggio, né una satira veneziana, ma un dramma in versi, oscuro e tormentato, il Manfred. Qui non ci sono calli, maschere o palazzi, ma montagne, abissi ed echi alpini. Manfred è un nobile solitario, chiuso in una torre delle Alpi svizzere, divorato da una colpa indicibile. Non cerca il perdono degli uomini, né la salvezza di Dio. Cerca l'oblio, forse l'annientamento. Invoca spiriti invisibili, sfida la morte e il cielo, ma soprattutto affronta se stesso. Byron scrisse questo dramma metafisico dopo il fallimento del suo matrimonio e lo scandalo che lo spinse a lasciare l'Inghilterra nel 1816. Nel Manfred risuona l'eco di un'anima orgogliosa, tragica, incapace di piegarsi, sospesa tra rimorso, solitudine e il desiderio di sparire nel nulla.

0: Ora ci fermiamo davanti ai muri del palazzo ducale. Là, tra marmi e giudizi segreti, Byron ambientò una delle sue tragedie più cupe, I due Foscari. Composta nel 1821, l'opera rievoca una vicenda reale della Venezia del 400. Il protagonista è Francesco Foscari, doge per oltre 30 anni. Accanto a lui, il figlio Jacopo, accusato di tradimento. Il potente Consiglio dei Dieci, custode della sicurezza dello Stato, impone al padre di firmare l'esilio del figlio.
1: Il dramma nasce da questa ferita profonda. Che cosa pesa di più? La legge della città o il richiamo del sangue? Jacopo supplica giustizia. Il doge vacilla. Venezia tace ed esige obbedienza. Il figlio muore in esilio. Il vecchio doge abdica e si spegne nel dolore, mentre la nebbia di San Marco sembra custodire ancora quel lamento lontano.

0: Cari amici, stanotte la nostra gondola fantasma si arresta lentamente, quasi sospesa tra la nebbia, l'acqua scura e le ultime parole affidate alla laguna. Sono Osvaldo Spinelli, il vostro compagno di viaggio tra letteratura, memoria e i misteri di Venezia. Insieme abbiamo seguito l'ombra inquieta di Lord Byron, il poeta errante che trovò nella Serenissima un rifugio, uno specchio e forse una ferita. Lo abbiamo incontrato tra Palazzo Mocenigo e il Canal Grande, nell'ironia di Beppo, nella voce audace del Don Juan, nell'abisso del Manfred e nel dolore veneziano dei due Fuscari. Byron lasciò Venezia, ma forse Venezia non lasciò mai davvero Byron. In certe notti di bruma, la sua voce sembra ancora sussurrare versi all'acqua. Ci ritroveremo la prossima settimana tra arte, storia, leggende veneziane e altri scrittori sospesi sulla laguna. Per scriverci, gondolafantasma@gmail.com. Buonanotte e lasciatevi cullare dal silenzio e dal respiro lento della laguna.
1: E ringraziamo ancora Osvaldo Spinelli per questa bellissima puntata della Gondola Fantasma. Come avevamo detto prima, la Gondola Fantasma andrà allo Squero e noi ci rivedremo a settembre. Nel frattempo siamo tempo di esami e Antonello Venditti ce lo ricorda con La notte prima degli esami.

Bella, bella, bella, beh, si avvicinano, siamo sotto gli esami di maturità, quindi non poteva mancare questa canzone di Venditti che, come ogni anno, insomma, la proponiamo, sia di buon auspicio verso tutti gli studenti e le studentesse che stanno affrontando gli esami di maturità. Ma veniamo al nostro, allora domani è un bellissimo appuntamento, domani c'è un'apertura straordinaria al Planetario del Lido di Venezia, appunto dalle 18 di domani per Art Night Venezia 2026 su Stelle, Miti, Poesia e Musica dalle scrittrici Antonella Barina, Daniela Zamburlin, con la cantante e musicista Monica Giori. Il Planetario del Lido di Venezia ospiterà in apertura straordinaria il 20 giugno, cioè domani, alle ore 18, nell'ambito di Art Night Venezia, l'incontro che si chiamerà Stelle, Miti, Poesia, Musica, promosso da Antonella Barina e Daniela Zamburlin, appunto, scrittrici veneziane che periodicamente, prima della pubblicazione, si confrontano col pubblico. Così è avvenuto negli anni scorsi per il loro libro Di notte a Venezia, Miti, racconti, leggende, edito dal Centro Internazionale della Grafica di Venezia. Negli incontri ospitati da Amor del Libro, di fronte a Ca' Foscari, da Atelier Aperto di Venezia Viva. Accade nuovamente quest'anno nella sede ideale del Planetario sul tema dell'universo stellato, cui le due autrici hanno dedicato negli anni parte della loro opera letteraria. L'incontro sarà introdotto dagli astrofili Luca Pescatori e Maurizio Eltri, che illustreranno il cielo stellato del 20 giugno, segnato dal solstizio d'estate, perché domani ci sarà il solstizio d'estate, l'abbiamo anticipato anche prima. In questa tappa del percorso, Daniela Zamburlin terrà una conferenza dal titolo Lucea alle stelle. Quindi è pertinente anche con la giornata, verso tratto da una cantata della Tosca di Giacomo Puccini, aprendo un suggestivo excursus su alcuni miti che hanno dato nome alle costellazioni, con riferimenti a citazioni filosofiche e impressioni musicali. Seguirà la presentazione di Le ragioni delle stelle di Antonella Barina, Leporello di poesie sulle stelle presentate in diverse raccolte dall'autrice, edito dal Centro Internazionale della Grafica di Venezia, corredato da immagini di simboli astrali da lei identificati in una serie di cocci ceramici veneziani. In questa occasione ne saranno proiettate le immagini. Concluderà infine l'incontro la cantante, mitica direi, Monica Giori, con canzoni che vedono partecipi le stelle. I testi sono una selezione di poesie di Barina, musicate e cantate da Monica nel concerto Quelli come noi, Se va da, Respiro della terra, Inno della manifestazione per il clima 2015, Quelli che parlano con il mare, dedicati ai pescatori veneziani, ad Elettere, Muse, Overture di sette canzoni per Languana, protettrice delle acque, e Sirena, storia di una polena che sprofonda nell'abisso e ritorna alla luce. Quindi mi raccomando, domani non mancate a questo appuntamento con le stelle. Adesso noi proseguiamo con la nostra musica in attesa della nostra gradita ospite. Andiamo con gli ABBA, Ring Ring 1973. Bellissimo.

0: Ecco qua, rientriamo in studio, care amiche, cari amici di Radio Vanessa. Lo facciamo con una graditissima ospite, un ritorno dopo un po' di tempo. Parliamo con Marina Magro, che abbiamo al telefono. Ciao Marina!
1: Ciao, ciao caro.
0: Oh, che bello, che bello. Bentornata innanzitutto.
1: Oggi... Grazie, sempre un grande entusiasmo Alberto.
0: Sì,
1: Albertone.
0: Sì. La nostra Marina che ci è venuta a trovare è una sorpresa proprio in questa caldissima pomeriggio d'estate. Però lo rendiamo un po' più fresco con i nostri racconti, lo rendiamo più piacevole, più tutto, perché quando abbiamo bisogno di un attimino ritrovare noi stessi, di rilassarsi, di staccare un po' con il mondo, di questo disordine del mondo, lo si fa con un buon libro. E noi oggi consigliamo un bel libro, si chiama Ordine Sparso di Marina Magro, Dall'anima al mondo, storie di vita, libertà interiore e guarigione. Che bel titolo!
1: Sì.
0: Come mai? Come mai?
1: È una serie di racconti, un 32 frammenti di racconti di viaggio in giro per il mondo e racconti dell'anima. Ordine sparso è in senso proprio letterale, mettere insieme in ordine non cronologico ma con un senso, creare un filo comune che conduce il testo dall'inizio alla fine. Sono racconti appunto di esperienze vissute soprattutto in Asia, in territori come il Nepal, in Giappone, il Tibet, il Laos. Io viaggio in solitaria, lo sai, no?
0: Quindi,
1: viaggiando da sola per incontrare appunto umanità e vedere me stessa negli occhi di persone che non mi conoscono. Perché quando viaggi sei nudo, sei spoglio, non hai più riferimenti.
0: No.
1: E quindi il viaggio è proprio l'occasione per entrare maggiormente dentro se stessi.
0: Mettere ordine a questo ordine sparso, appunto, che è un po' il mondo. Ma che idea ti sei fatta del mondo ultimamente? Perché tu hai fatto più viaggi, vero?
1: Sì, ho fatto tanti viaggi.
0: E sempre in Oriente, sempre in Oriente.
1: Soprattutto, sono partita dal Sud America, ho toccato anche l'Africa con un progetto.
0: Sei stata in Perù, ricordo.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Ho toccato anche l'Africa con un progetto umanitario, e mi sono occupata anche di questo. E poi sì, ho cominciato dall'India, dove appunto mi sono fermata 3 mesi in un orfanatrofio in Andhra Pradesh. E poi da lì, dall'amore appunto per l'Oriente, ma che richiama un po' anche i miei studi, perché sai che ho la passione ho studiato la Ayurveda, ho fatto la scuola di medicina ayurvedica tanti anni fa, ed è una filosofia che amo tantissimo e nella quale mi rispecchio molto. E quindi, amando questi argomenti, l'Oriente per me è casa, insomma. Questo. La mia visione va lì, insomma, no? La mia visione del mondo e dell'umanità e della vita stessa è più su una filosofia orientale che occidentale.
0: Allora, sono 32 frammenti di vita che si ricompongono in un unico sorprendente affresco che trascende la semplice narrazione. Senti, abbiamo anche l'ospite,
1: aspetta,
0: no, perché ci sta, ma guarda, vedi,
1: ci sta, va bene fai una baiare.
0: Questo significa innanzitutto che siamo rigorosamente in diretta e lo saremo sempre, perché Vanessa è così, ed è, tu sai che sei stata nei nostri studi, che qui sotto c'è un canale con una passeggiata e ogni tanto passano le barche con i rumori e il vociare delle persone. Questa è una cosa che a me, sono sincero, infastidiva molto. Però poi dopo alla gente, questo qua, soprattutto all'estero, faceva piacere, perché si sentono le voci della vita, esatto, quotidiana, soprattutto in una città come Venezia, dove gli unici sono quelli dei trolley, dei turisti, dell'overtourism. Quindi sentire anche una maldicenza ai defunti, che è tipico del veneziano medio, insomma,
1: che si traduce in
0: meglio di no.
1: Va bene, okay,
0: meglio non tra nulla. Chi è a buon intenditore, ecco.
1: Poche parole.
0: Sì, esatto. No, è una cosa che faccia molto piacere, soprattutto all'estero. Quindi questi 30, quindi non disturba assolutamente il nostro, okay, bel cagnolino che si chiama come?
1: Si chiama Freya. Sì, soprannominata Maria Callas, perché ha un tono di voce molto acuto.
0: Si è sentita. Sì. La nostra Maria. Beh, bellissimo. Insomma, ricordato. Sì. Dimmi.
1: No, lei è dolcissima, solo che è sempre presente. Ha sentito delle voci sulle scale ed è partita.
0: No, ma lei voleva farsi sentire su Radio Vanessa, sono sicuro.
1: Esatto.
0: Quindi.
1: È anche ambiziosa, proprio da femmina.
0: Mi sembra giusto. Insomma, 32 frammenti di vita che si ricompongono in un unico sorprendente affresco che trascende la semplice narrazione per diventare un viaggio intimo e universale. Quindi praticamente questo leggiamo nel tuo libro, che se non sbaglio sei stata ospite, hai girato un po' i saloni dei libri, da quello che mi sembra.
1: Ti seguiamo noi. Ah, ok, hanno selezionato il mio libro al Salone di Torino quest'anno. Esatto, una grande soddisfazione veramente. E quindi sono andata a Torino per la prima volta dentro al salone come autrice e sono rimasta lì 5 giorni. Bello, una bella esperienza.
0: Volevo chiederti com'è stata come esperienza.
1: Guarda, il Salone del Libro è una fiera. migliaia di persone che entrano dentro, tantissima gente. E ha un aspetto ovviamente anche molto commerciale questa cosa, però diciamo che il fatto di essere selezionati precludeva una qualità di testo, di formattazione, di impaginazione, cioè tutto quanto nell'insieme, quindi anche il contenuto per primo, ma anche tutto il resto. E quindi denota, insomma, è stata una cosa molto piacevole, insomma, ecco. Poi lì cosa vuoi? C'erano anche scrittori popolari famosi, ma c'erano anche molti influencer. Sai, adesso c'è questa moda dei social, e quindi i giovani che arrivavano a flotte in cerca di autografi di questi influencer, insomma. Il mondo è orientato un po' tanto in questa direzione, purtroppo. Però, insomma, ci sono sempre anche autori e testi di nicchia, dove se uno vuole leggere qualcosa di contenuto in cui specchiarsi, insomma, ci si può trovare ancora tanta roba.
0: Marina, sai cosa, se mi è concesso esprimere un parere, io credo che questo continuo allontanamento, diciamo, da quella che è la realtà attraverso questa figura, questa realtà virtuale creata dagli influencer, questo continuo allontanamento, poi alla fine la Terra, essendo tonda, si ritorna indietro e si ritorna al punto di partenza. Il punto di partenza sono i riferimenti, come voi che fate, come gli artisti, come gli scrittori, come gli scultori, i poeti, questa cosa. Poi alla fine, dopo, serve anche quello, ecco, serve anche quello, perché poi dopo ci fa rientrare bene dalla porta di ingresso di servizio che sono gli scrittori, siete voi, insomma, sei te.
1: Sì, gli artisti in genere. Sì,
0: esatto. Quindi,
1: chi si occupa di arte e di comunicazione. Esatto. Sì, è un passaggio, una transizione anche questa. Ecco, bisogna accoglierla così com'è e non scoraggiarsi, ma cercare di portare il focus nella qualità e dentro di noi soprattutto.
0: Ma questa, guarda, io sto cercando di conformarmi anche io col mondo che cambia, ma non ci riesco.
1: Ma non ci si può conformare quando è fuori natura. Perché il mondo che cambia è in questa direzione, è fuori da un contesto naturale, è fuori da un contesto, vive solo in un virtuale che è proiettato nella mente e basta, nella mente esterna, anche non nella mente interiore. Quindi è un inseguire miti, inseguire stereotipi che non portano da nessuna parte, portano solo all'isolamento. Questa è la cosa più grave, capito?
0: E questa è la cosa davvero, davvero stiamo vedendo l'isolamento, esatto, che, perché si ha la sensazione di essere al centro del mondo, ma in realtà no, si è se stessi.
1: No.
0: Perché non poi dopo si corre il rischio di non essere più liberi, nel senso che tu non puoi più avere, ad esempio, tu dici, bellissima, una parola bellissima, tu nasci a Vicenza, la stupenda città del Palladio, città in cui risiedi, ma la sua dimora è il camino, con due M naturalmente. Mi è venuto fuori un qualcosa che non c'è. Ecco, è bello della diretta, quindi il cammino, cos'è per te il cammino? Cos'è per te?
1: È essere presente a me stessa e camminare nella vita con quello che la vita mi offre, con le opportunità che arrivano, ma arrivano perché in qualche modo io le cerco, le proietto fuori, capito? Quindi mi arrivano delle cose che fondamentalmente sono, come dire, un'esigenza di crescita e di esperienza mia. Quindi essere liberi, liberi di cuore fondamentalmente, e con la testa aperta al cambiamento, ecco, e quindi arrivano delle cose, tu puoi coglierle o meno, è sempre una questione di scelta, no? È chiaro che a volte le scelte sono impegnative, soprattutto quelle che producono magari più risultato dentro di te, e quindi bisogna accettare anche la difficoltà in questa cosa. Ecco, che non è sempre così semplice, tutt'altro.
0: No, assolutamente no, assolutamente no. Senti, l'evoluzione spirituale, la consapevolezza, condividendo la sua profonda percezione dell'interconnessione universale. Queste sono belle parole, queste qua, perché trovare.
1: Perché siamo tutti connessi, anche tu ed io, col pensiero, col cuore. Quindi anche a distanza di anni che non ci sentiamo, in un attimo si

0: tuo libro, e quale messaggio vuoi che resti da questo libro?
1: Guarda, è un libro che fa bene all'anima, perché racconto molto di esperienze che ho vissuto appunto nei miei viaggi, ma racconto anche di esperienze dell'anima, cioè trasformo le letture di esperienza fisica, cioè di contatto reale, in esperienze più profonde all'interno. Quindi c'è una sorta di elaborazione anche del viaggio stesso. Per dirti alcuni titoli di racconti, già dai titoli magari puoi percepirne il contenuto. L'amore che tocca e trasforma, ad esempio, questo racconta del viaggio che ho fatto in India e delle esperienze che ho fatto con dei bambini, perché io mi occupavo come operatrice ayurvedica dei neonati dai 0 mesi ai 2 anni, e lì insomma mi sono resa conto e partecipe di questo amore che traboccava dal mio cuore verso queste creature, che potere ha verso questi soggetti, queste persone, questi bambini che non hanno avuto nulla, ma sono stati abbandonati da neonati, capito? Quindi veramente l'amore trasforma il nostro corpo, le nostre cellule, e nutre la nostra anima. Quindi questa è stata un'esperienza fondamentale. Però da lì nasce il racconto, l'amore e il divino in noi, perché noi siamo questo, abbiamo questo potere dentro di noi, e il divino non è un soggetto esterno, ma fa parte di noi. Quando se noi arriviamo a scoprire questo, veramente dà un senso alla nostra vita completamente diversa. Sì. Poi parlo dell'Everest, l'esperienza sulla grande montagna, racconto del mio viaggio che è durato 1 anno e mezzo in Andalusia, tutto il periodo Covid, quindi tocco anche questi argomenti sociali. E poi sì, la vita è un flusso eterno di trasformazione, vivere e morire è l'unico sentiero, perché sai che, non so se ti ricordi, tutto parte da quando ho avuto in età giovanissima un'esperienza di confine.
0: Sì, me lo ricordo, sì.
1: Esatto, che da lì poi ho fatto il mio viaggio in Perù, e dal viaggio in Perù è partita una serie di progetti da mettere, da voler essere partecipe nella vita, viverla la vita, capito? Proprio viverla, espormi, sì. Mettermi in prima linea davanti ai fatti e camminare in questa direzione qua.
0: Vedi, quello che adesso lo so che non si dovrebbe dire, però ad esempio dopo la tua esperienza di confine, ho ascoltato, abbiamo ascoltato con passione, con interesse, quella stessa esperienza poi è capitata anche al sottoscritto, e quindi memore anche di tante cose, aiuta veramente ad affrontare, e la vita la vedi in un'altra,
1: cambi visione della vita,
0: lo so perché è capitata subito dopo anche a me. Quindi una cosa che posso dire, che ho avuto anche la fortuna di aver
1: passato. Ma è una fortuna questa cosa, non è sta, cioè, magari sì. quando la vivi hai paura dopo, no? Perché dici, caspita, è stato un momento, potevo non esserci più. A parte che al di là si stava così bene che sinceramente non avrei voluto tornare. Però insomma avevo tante cose da fare, tutti i miei viaggi non li avrei fatti, no?
0: Esatto, quindi... fare i viaggi, perché ecco, che cos'è un viaggio per te?
1: Il viaggio è proprio essere, uscire dai miei schemi, dagli schemi che tutti noi abbiamo, sì. Che sono gli schemi sociali, culturali, familiari, tutto ciò che ci conosce, dove ci sentiamo parte di un ruolo, di un personaggio, di una... avere un nome, un'identità che ci classifica, che ci identifica in una situazione. Quando viaggi non hai più niente di tutto questo, sei proprio tu con le tue gambe, il tuo cuore e la tua testa che cammina, ma non sei nessuno, ma proprio nessuno, capito? Quindi questa cosa è meravigliosa, perché ti mette proprio a disposizione del viaggio stesso, non hai più da raccontare niente,

0: sei solo te, punto e basta. E questo lo trovo una cosa veramente molto molto bella, molto grande, e auguro veramente a chiunque abbia nel cassetto un sogno di viaggio di viverselo.
1: Qual è il tuo domanda? Qual è il
0: Sì.
1: tuo viaggio preferito? E poi ti dico qual è il mio invece.
0: Ah, guarda, io ho amato tutti i miei viaggi perché rispecchiavano momenti diversi della mia vita. Quindi dal Sud America, sai, lì sono stata dopo un'altra esperienza fondamentale che ho vissuto 20 anni dopo a quella di confine, ho vissuto un'esperienza di autoguarigione. E, ecco, lì in quel momento lì ho deciso di chiudere bottega, non basta quattro muri, solo apertura. Quindi ho fatto il mio zaino, sono partita per 3 mesi, è stata la prima rotta per me in Sud America,
1: Ah, sì.
0: senza cellulare, senza computer, senza niente, proprio pulita. Dopo di quell'esperienza che è stata veramente trasformante, perché sono tornata e ho vissuto il mio shock culturale qui, non là, ma qui, ho cominciato a elaborare la mia Pasqua. E poi, tra l'altro, il prossimo libro editerò proprio questo, si chiamerà Pasqua. È racconto di questa storia, di questo progetto letterario che è dedicato proprio alla mia rinascita sulle Ande.
1: Ah, sì, è molto interessante, cosa che se tu vieni alla Biennale qui di Venezia, il padiglione argentino proprio riproduce le Ande.
0: Ma dai, che
1: Si
0: bello,
1: sono goduti.
0: meraviglioso.
1: Adesso chiedi tu a me qual è il mio viaggio preferito.
0: Qual è il tuo viaggio preferito,
1: Quello che
0: Alberto?
1: devo ancora fare.
0: Ecco, vedi.
1: Esatto, perché c'è la speranza di scoprire qualcosa di nuovo, quindi la curiosità. Ecco, quel viaggio soprattutto è curiosità.
0: Inizia dalla curiosità, ovviamente. Se non sei
1: Esatto,
0: curioso.
1: sì, no, ma è interessante, dai, interessante questa cosa qua. E ecco, volevo chiederti anche una cosa, soprattutto nel periodo che eri in India, questa India misteriosa che conosciamo poco, conosciamo, o meglio la conosciamo male, perché adesso ti fanno vedere, che ne so, solamente le parti brutte, la miseria, le strade. Caso, ma non è assolutamente questo, ma soprattutto quel viaggio là.
0: Beh, non è che qua sia tanto meglio in certi posti,
1: Appunto,
0: ormai, oggigiorno,
1: appunto, sì, perché
0: ok.
1: ma sai, ma ce l'avevamo sempre con i famosi leoni da tastiera, quelli che vogliono.
0: Sì.
1: Esatto, quando arrivavi la sera stanca a letto, qual era il tuo pensiero, i tuoi sentimenti? Tu eri felice di quello che avevi fatto?
0: Guarda, in India è stato faticosissimo perché ho fatto 3 mesi nel periodo più caldo e monsonico dell'India. Quindi ero praticamente sempre fradicia di
1: Quindi
0: sudore.
1: umido.
0: 100% di umidità, 40 gradi, e all'interno dell'orfanotrofio c'erano le ventole ad aria così, e quindi il letto poi era una cosa orribile perché era col materasso che non era un materasso, ma era una cosa un po' mista fra plastica, ok? Insomma, è stato 3 mesi, mi hanno provato molto fisicamente, ma ero strafelice di essere lì con i bimbi, ma proprio tanto felice, veramente. Tanto,
1: Esatto.
0: tanto. Quindi io quando sono in viaggio, sono in viaggio. Cioè non è che ho remore di casa o che penso a casa, penso ai miei figli, o penso alla mia vita o alle mie amicizie. Non mi passano, non mi sfiorano, quasi non mi sfiorano. Sono presente proprio in quel contesto lì e cerco di vivermelo al massimo,
1: Cosa
0: quello che
1: metti dentro lo
0: posso.
1: zaino quando devi partire?
0: Allora, nello zaino con cui sono andata in Perù, sono stata via 3 mesi, ho messo 2 paia di scarpe, 2 paia di pantaloni, 2 pile, 2 camicie e tutta la roba intima. E basta, la macchina fotografica, allora ce l'avevo quella, non quella digitale, quella analogica.
1: Che sono le migliori. E
0: sì, molto
1: hai
0: bella.
1: fatto anche una mostra, mi ricordo, fotografica.
0: Sì, ho
1: L'abbiamo
0: fatto anche una.
1: presentata, ci chiamavamo anche noi a Lido,
0: Sì,
1: Biblioteca Ugo
0: bravo,
1: Pratti.
0: bravo, bravo, bravo. No, quella era
1: Sul
0: sul Nepal, sul
1: Nepal,
0: Nepal, sul
1: sì, quella era sul
0: Nepal,
1: Nepal, sì.
0: sul net, perché ho seguito un progetto dedicato ai bambini.
1: Fare questo, perché non...
0: Guarda, se trovassi chi mi finanzia, sì, perché ho tanto di quel materiale, ma la fotografia costa tantissimo. Tantissimo. Sì. Però non si sa mai.
1: Un giorno facciamo una cosa virtuale, magari, perché so che tu hai anche un blog.
0: Ecco, invito le persone interessate alla fotografia e alle foto di viaggio che abbiano un senso antropologico, non è che vado a fotografo umanità, di guardare il mio blog. Si chiama Marina Magro, blogspot.com. Oppure marinamagro.it, si trova lo stesso. È un blog che è aperto da 15 anni, è veramente ricchissimo di pagine, post e tanto materiale fotografico molto bello. Sì.
1: Visitiamo questo blog allora. Senti, a proposito sempre del tuo zaino, dov'è in questo momento? Stai pensando a riempirlo? Nel senso che stai pensando ad altri viaggi, insomma.
0: Allora.
1: Dove si trova e che cosa stai pensando? Se stai pensando di riempirlo?
0: In questo momento sono, come dire, in stand by. L'anno scorso ho fatto un viaggio, l'ultimo che ho fatto sono stata in Ladakh, sempre le mie amate montagne alte, a 4.000 metri, che confini tra India e Tibet. Ed è stato un viaggio impegnativo fisicamente, perché abbiamo fatto anche un po' di trekking, insomma l'alta quota è stato duretto. E poi siamo precipitati nel maltempo, per cui gli ultimi 3-4 giorni siamo dovuti rientrare, insomma non si poteva star fuori, perché lì le montagne sono carsiche, è tutto frano giù, tutto sasse, pietre, è molto instabile come situazione, per cui non, quando arriva il maltempo non si può. Però ecco, il prossimo viaggio mi piacerebbe tornare o in Sud America, mi piacerebbe fare visita alle persone che ho conosciuto, oppure mi piacerebbe tornare in Nepal, che amo tantissimo. Katmandu è bellissimo.
1: Speriamo che facci sapere.
0: Chissà.
1: Va bene, chissà. Marina, senti, prima di salutarci di questa bellissima, naturalmente quando il clima lo consente, magari entro la fine della Biennale, casomai vieni a trovarci qui nei nostri studi, così ti avremo qui fisicamente, possiamo parlare meglio.
0: Certo.
1: Che consiglio daresti a chi ci sta ascoltando e magari è un po' confuso dalla vita, non sa da che parte guardare, non sa da che parte osservare, se è confuso perché se deve decidere se diventare un leone da tastiera oppure fare qualcosa finalmente di utile nella vita?
0: Ma guarda, quello che facciamo di utile nella vita lo facciamo per noi stessi. Allora, vogliamo stare bene, vogliamo vivere in salute e in armonia e possibilmente non ammalarci. Dobbiamo esprimerci, manifestarci, perché l'anima ha bisogno di azione. Non è fatta per rimanere lì chiusa in un sacchettino, ha bisogno di agire. Quindi portiamo le nostre azioni fuori per poter stare bene noi. Questo è
1: un bellissimo consiglio che ascolteremo.
0: Che
1: e salutiamo Marina Magro da Vicenza, viaggiatrice, esploratrice dell'anima.
0: Ordine sparso, dall'anima al mondo.
1: Mi raccomando.
0: Edizione You Can Print.
1: Ci siamo dimenticati, dove lo possiamo comprare?
0: Online.
1: Ordine sparso, online. Marina Magro. Sì. Mi raccomando, compratelo perché è utile, serve.
0: No, è un libro bello che secondo me fa bene a chiunque, insomma.
1: Certo, e noi ogni puntata lo ricorderemo ancora, perché sai che noi diamo spazio a tutti gli artisti, ne invitiamo moltissimi, abbiamo molto spazio, però tu sai che sei sempre qui la padrona di casa, c'hai le chiavi di Radio Vanessa,
0: devi
1: venire quando vuoi. Va bene.
0: La prossima volta mi accompagno alla Biennale, d'accordo?
1: Senz'altro. Un bacione grande, un abbraccio forte, Marina. Stammi
0: ciao,
1: bene,
0: grazie.
1: Mi raccomando, stai sempre così, sei un esempio. Grande.
0: Grazie, caro.
1: Ti
0: grazie, Alberto.
1: Tanto bene. Adesso restiamo qui, tu di poi ritorniamo, li saluti.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiriya, in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: «La presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza». Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in Assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto» la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.

Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

0: degli incognite, non sappiamo se la nostra voce la sentite oppure no. Quindi alzate comunque il volume della radio e restate in sintonia sul 101.8
1: per la 212esima puntata di

0: Adesso non c'è più Morandi, però non ci sono neanche le nostre voci. No, com'è possibile questa cosa?
1: Sicuramente, sentite.
0: Qualcuno ci sente dall'altra parte? Forse sì. Adesso sento la mia voce.
1: Io sento che è la mia.
0: Può essere che ci siano delle persone collegate che possono confermare che siamo in onda? Ah, siamo un po' anziani, siamo i boomer della radio Vanessa e non sappiamo ancora far funzionare il mixer dopo quasi 5 anni e passa di trasmissione.
1: Pare che dal padiglione auricolari della signora Sabrina, già speaker di Radio Vanessa,
0: esatto,
1: tutto si sente alla perfezione, o quasi.
0: Questa sera abbiamo lottato contro le forze del male che si appropriano dell'energia elettrica di Radio Vanessa per suonare dei riff triti ritriti tipo Smoke on the Water,
1: facendo saltare i tappi,
0: esatto,
1: i famosi tappi, la levetta, e quindi, esatto, mandando in pallone tutto il sistema di multimediale che tiene in piedi questa baracca meravigliosa.
0: E quindi siamo già molto in ritardo sulla scaletta perché volevamo già chiamare Leon Ciolincos.
1: Intanto siamo partiti con una nuova hit di Morandi e chi era l'altra signorina?
0: Alessandra Amoroso.
1: Meraviglia.
0: Che hanno fatto questa hit che è nostalgica.
1: Sì.
0: Quindi lei riascolta le canzoni di Morandi, sai che al mare si ascoltano le canzoni vecchie, di nostalgia, sai, quelle serate revival.
1: Sì.
0: Quindi lei riascolta le canzoni di Morandi e lui è ancora vivo.
1: Sì,
0: vuole fare la hit alla estiva.
1: All'Ornello.
0: Maglia che io indosso di pregio.
1: Oggi è il compleanno di una signora che spesso lieta tutti gli ascoltatori della Vanessa.
0: Esatto, sono degli applausi.
1: Con applausi a manetta per Sabrina che oggi compie gli anni. Cara Sabrina, che credo sia all'ascolto.
0: Esatto, cogli l'occasione per ascoltarci e non fa bene.
1: Ma quindi tu cosa dici?
0: Io rompo gli indugi immediatamente.
1: Sì, perché ci sono anche degli ospiti.
0: Abbiamo degli ospiti perché abbiamo appena detto
1: che da Como.
0: Da Como,
1: sì,
0: che è vicino Chiasso, data che di Ornello di dicembre, ma questo ne parleremo più avanti. Quindi, se i potenti mezzi dell'Internet me lo consentono,
1: sì,
0: me lo concede o
1: tu
0: me lo consente.
1: Un bottone meraviglioso.
0: Io schiaccio un bottone meraviglioso in questo gruppo di raro pregio. Non faccio una videochiamata perché potrebbe essere imbarazzante, faccio una chiamata vocale.
1: Perché è meglio.
0: E chiamo all'appello, invoco
1: il signor
0: Leon Ciolincos.
1: Meraviglia.
0: Che forse sono connessi, vediamo che succede. Allo? Ci siete? Mi sentite da laggiù?
2: Ci siamo.
0: Ci siete, amici Orni Ciolincos, nella figura di?
2: Di Ciolo, ecco, e Matteo Ciolo.
0: Bravi, siete talmente bravi a suonare assieme che parlate anche all'unisono come una band affiatata. Bravi, mi piacete. Come va lì?
2: Con le doppie voci che parliamo.
0: Bravo.
2: Sì, studiamo molto i cori per quello.
0: Ah, ecco, infatti sono la caratteristica che rimane più impressa quando uno ascolta le vostre canzoni.
2: Assolutamente, siamo i Beach Boys del Lago di Como.
0: Il Lago di Como, ricordiamo che la pronuncia della O è Como.
1: È Como.
0: A me viene un ictus ogni volta che lo dico perché non riesco a stringere così tanto la O, ma.
2: È sì, tipo, qua si dice Como.
0: Esatto, è tipo Nuoro, Favaro Veneto, non si pronuncia senza niente. Vogliamo ricordare il perché vi abbiamo chiamato, a parte il fatto di sentirvi, che fa molto piacere. Allo?
2: Sì, parlo io.
0: Un 2-3 stella, via.
2: Perché immagino perché oggi esce praticamente il nostro disco completo, quindi con tutti i pezzi, tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, in questi tre anni, diciamo, dall'uscita dell'ultimo, e siamo molto felici di festeggiare con voi questo evento.
0: Non male, non male. Avevamo già mandato Calippo Interstellare, che è stata una hit di qualche tempo fa. Però
2: è stata scorsa.
0: E l'estate è un po' il momento delle hit. Abbiamo appena mandato quella di Gianni Morandi. L'avete ascoltata voi? Sto bravo.
2: Sì, è la prima volta che la sentivo, è questa.
0: Cosa ne pensi di questa svolta giovane di Gianni Morandi? Pelle d'oca.
2: È che, minchia, già 20 anni che c'è una svolta giovane, ha rotto anche il cazzo.
0: Un po' sì. Puoi tornare a fare delle canzoni un po' antiche dopo che sei diventato famosissimo anche in Corea con In ginocchio da te. Forse è il caso, esatto, di tornare a fare delle belle canzoni di una volta che fanno sempre piacere.
3: Sì, sì, assolutamente, piuttosto che ste cose, Amoroso, Rovazzi, Fedez, duetti vari, io lo preferivo molto di più in versione Fatti mandare dalla mamma.
0: Esatto.
2: Ci mancano tantissimo le canzoni di una volta.
0: Le belle canzoni di una volta, mamma mia che emozione. E quindi, che dire, è uscito questo disco, 3 anni ci avete messo a farlo, però... un po' di più.
2: Sì, con i tempi nostri alla fine sì, diciamo che abbiamo suonato noi praticamente alcuni di questi pezzi li abbiamo già suonati ai live, uh-huh. da 2 anni diciamo, e gli altri invece 3 o 4 sono proprio delle novità.
0: E io e Carlo Muraretto abbiamo i titoli davanti agli occhi, ma i bagni non li abbiamo ascoltati.
1: Siamo due poveri.
0: Però ci facciamo rapire un po'. Ci facciamo rapire dalla fascinazione del titolo. Adesso sì. Carlo Muraretto ne sceglie uno di questi.
1: Sì, non vedo niente. Ricordo che.
0: Vediamo un attimo.
1: Ormai ho un'età. Non vedo più una cippa.
0: Vediamo se.
1: Prendo quelle cose di vetro che ci mettono sugli occhi.
0: Esatto.
2: Fanno schifo tutti, quindi va bene qualsiasi.
0: Esatto. E nel mente volete ricordare le vostre funzioni nel gruppo, voi presenti? Francesco, chi sei? Il cantante, no?
2: Io sono canto, faccio i testi tra l'altro, e quindi le cose che sentirete arrivano anche dalla mia testa, e poi suono la tastiera.
0: Giusto, strumento del demonio. E invece Matteo Ciolo?
3: Io faccio il sex symbol della band.
0: Esatto.
1: E suona il basso, come me.
3: E suono anche il basso.
1: I bassisti, esatto, sono i sex symbol delle band, c'è poco da fare. Anch'io, esatto, suono il basso,
3: sì,
1: male. Allora, io ho letto così al volo la lista dei brani, esatto, e quello che mi ha capito di più è Carabiniere.
0: Carabiniere.
1: Allora adesso noi dovremo
0: ipotizzare. Il gioco è, non è Carabiniere noi, Blues degli,
1: no,
0: Schiantos.
1: Il gioco è, noi non abbiamo mai ascoltato, no, il brano, ecco. Quindi adesso dobbiamo io e te, Dario, improvvisare la storia che raccontano gli Ornitorinco su questo brano qua.
0: Esatto, allora, ovvero, i Carabinieri a Como sono un po' mezzi svizzeri, secondo me è un qualcosa di crudele e di integerrimo nei confronti dei poveri musicisti. Può essere.
2: No. Sono cattivelli qui, sì, sono cattivelli. Però è va bene, ma si può dire lo spoiler, no? Cioè, volete che lo commentiamo dopo?
0: No, lo spoiler sarà il brano che manderemo in onda.
3: Storia.
0: Vediamo, allora, un carabiniere a Como cosa potrebbe fare? Potrebbe...
1: Gira sul lago in barca, sì, andando a controllare tutte le ville dei VIP che ci sono sul bordo lago, per perquisirle e eventualmente come si può dire, requisire le sostanze stupefacenti che trova all'interno,
0: esatto,
1: per poi farne dell'uso improprio, non si sa,
0: non lo so,
1: poi
0: o
1: rivenderla
0: oppure quella canzone.
3: Io mi soffermerei sull'affermazione sulla parola bordolago, perché
1: bordolago
3: è lungo lago, non bordolago.
1: Ah, okay. Voglio sapere,
0: no, perché siccome sono un po' borderline questi testi, forse era quello che ci portava lontano. È un bordolago, borderline, non lo so.
1: Beh, io un anno ho fatto faccio allestimenti floreali per così, esatto, tanto
0: per investire il tuo tempo
1: tra una puntata e l'altra di Testa di Pazzo. Va, e bene, un anno mi ricordo siamo venuti lì.
0: Sì.
1: Su un albergo fighissimo di cui non ricordo più il nome, e c'era questo magnate russo che alloggiava dall'altra parte del lago e veniva a trovare gli ospiti che erano dalla parte opposta in elicottero. Quindi solo per dirti, meraviglia.
2: Ma noi ormai siamo abituati cioè ormai i comaschi sono fuori Como, e a, sì, Como ci sono russi, giapponesi, cinesi, e non più
3: americani.
2: I comaschi.
1: Americani,
2: sì,
1: giapponesi, esatto, cinesi, che spettacolo. Bene.
2: Però ci hanno portato in Champions League.
1: Eh beh, non è male quello.
0: Non è male, effettivamente. Va bene, quindi cosa dire? Vogliamo spoilerare? Lo mandiamo il brano?
3: No, mandiamo il brano così, senza dire niente. Tanto è un racconto, si capisce dal brano.
0: Va bene. Allora, aspetta che cerco solo la... Avete acquistato il 33G Domenico Bini nel mentre? Siete fan?
3: No, abbiamo ascoltato, no, però ho ascoltato il suo duetto con le canzoni giuste, il brano in featuring, e devo dire che era molto interessante.
0: Non era male, noi l'abbiamo passato, l'abbiamo intervistato e ci è piaciuto molto, se devo dire. Nel mentre c'è un momento
1: magico,
0: epico.
1: Perché all'interno dello studiolo di Radio Venezia è comparso il direttore artistico della radio.
0: Esatto.
1: Che, visto che è qua, potrebbe intervistare anche lui, fare una domanda ai... Esatto. Ragazzi di Como che sono qui al telefono con noi.
0: Esatto.
4: Ciao ragazzi.
1: Buonasera.
4: Di Como.
0: Come state?
4: Come state innanzitutto?
3: Ciao direttore.
5: È un bel direttore.
6: Sì, è una meravigliosa persona.
7: È un santo, è apostolo.
6: Evviva il nostro
7: direttore.
6: Evviva.
3: Quindi è l'unica cosa che interessa. Non si parla d'altro. Anche tutte le alborelle non parlano d'altro.
0: Ah, bene.
4: Sì, ma è arrivata notizia anche qua, ne sapevamo.
0: Pensa, fino a Venezia, da Como, si stanno chiedendo cosa fanno i carabinieri. qua fanno brutte robe. Va bene. Allora, carabiniere, dal disco, ricordiamo il titolo del disco, Disgustibus, giusto?
3: Disgustibus,
0: che è tipo il magic bus di una famosa band. Oh no, non c'entra niente.
3: Sì, più o meno molto peggio.
0: Va bene, allora io rompo gli indugi e mando questo brano meraviglioso.
1: Vabbè.
0: Carabiniere,
3: mamma mia.
0: Via!
3: Tu è lunga, ci

0: Ed era Hey Bulldog dei Beatles. Ah no, scusate, era Carabiniere degli Amici Rincos. Come va laggiù? Abbiamo quasi imbroccato la storia di questa canzone.
1: Sì, sì, è la storia di un posto di blocco che però si risolve al meglio alla fine.
0: Perché ha vinto la musica, giusto?
1: Sì, sì, perché ha vinto la musica e come si fa se questa è la patente degli splendidi musicisti, tra l'altro.
0: Esatto. Tra l'altro mi è fatto venire in mente con questa cosa della radio che non vi si vede in faccia. Cioè, ho fatto vedere uno spettacolo qua, una mostra qui vicino.
2: Sì, una mostra.
0: E si parla di un brano un racconto di Basile del barocco del 1500, in cui ci sono due vecchie ultracentenarie che cantano e c'è un principe che sente la voce e pensa che sia di una fanciulla di una bellezza devastante, e quindi questa rimane un po' male quando poi scopre che è un'anziana signora, e quindi è più o meno la stessa cosa. Io sento le canzoni, vi immagino bellissimi e poi vabbè, non posso fare altro.
1: Nel disco c'è anche un pezzo a tema, l'avremmo preso come spunto per scrivere un brano se non ne avessimo già scritto uno, che è Senza Filtro, e parla più o meno della stessa cosa.
0: Vedi che tutto torna in qualche maniera, vedi che in qualche oscuro motivo, in qualche maniera, tutto combacia. E quindi Calombo ha detto, cosa ne pensi di questo Carabiniere? Ti è mai capitato di andare? No. È scampata?
2: Ho scampata. Non era proprio un carabiniere, ma era un vigile urbano. Mi ha detto,
0: ma,
2: prego.
0: Ma quello che suona la chitarra. Ah no, quello
2: no. Che mi ha detto che salutiamo, mi ha regalato Cina. E che mi ha proprio detto, l'hai bevuto? No, veramente. Allora, prenda questo boccaglio, proprio le esatte parole che hanno usato gli amici Ornitorinco. E ci soffia all'interno. Per fortuna non ho bevuto una cippa e quindi l'ho scampata.
0: Ma infatti tutto il mondo è paese, tranne Marconi.
2: Tranne Marconi
0: e Favre.
2: No, perché qui mi si sta perculando, perché dopo 50 anni mi sono trasferito al di là del ponte, praticamente in terraferma, non più nelle isolotti veneziane.
0: Esatto, e come dice l'adagio, di là del ponte.
2: Al di là del ponte è tutta campagna, esatto. Quindi tutti quelli che stanno al di là del ponte per i veneziani sono campagnoli.
0: Va bene.
1: Ma soffre di mal di terra adesso?
2: Adesso soffro di mal di terra, ho dei campi bellissimi, c'è il trattore che passa ogni 10 minuti.
0: Esatto. Calcolando che la tua attività principale è guidare delle imbarcazioni, giusto?
2: Sì, esatto. Che meraviglia.
0: Va bene. Ma allora, visto che abbiamo l'autore dei testi, la domanda classica: nascono prima le musiche, no, o i testi? Ogni volta sta domanda.
1: Ma nascono di solito prima i testi, okay. Cioè l'idea, nasce l'idea, poi dopo piano piano si sviluppa, o anche velocemente, cioè ci sono dei pezzi che magari ci mettono un po' ed altri che faccio in 2 ore praticamente, si nota anche dalla complessità del testo, e però vengono proprio così, con un lampo.
0: Come un lampo, la vita è una tempesta ma è un lampo.
1: Esatto.
0: Ho capito. E vengono sempre accolti dai tuoi colleghi? Com'è la democrazia del gruppo?
2: È vero, perché poi uno potrebbe anche dire che cagate, che...
0: No, visto che è il compleanno di Paul McCartney,
1: me lo dicono chiaramente se è una cagata. Alcune scartiamo, però
0: si può dire chiaramente in radio, sì, penso di sì. No, perché adesso si può dire chiaramente in radio, magari è scortese. Come dire, un po' come nei Beatles, no? Perché adesso è comprando i pomecati, perché ho compiuto l'altro giorno 84, esatto.
2: Tanti.
0: E insomma, dopo 10 anni, voi quanto tempo è che siete insieme come gruppo?
1: 10 anni, anche noi.
0: Quindi come i Beatles, appena arriva la nippona, o la Svizzera che...
2: La Svizzera.
0: Arriverà una Svizzera che impazzirà il gruppo.
2: Che scompiglia il gruppo.
0: Chi lo sa?
1: No, ma siamo più forti dei Beatles, in questo senso.
0: Può essere. Allora, visto che l'abbiamo...
1: Copiare i pezzi.
0: Esatto.
1: Detto anche onestamente, con tutte le belle ragazze che poteva avere il cazzo di John Lennon, cioè Yoko Ono, io avrei delle riserve, non lo so.
0: Ma sai che l'amore è cieco e la spiga ci vede benissimo. Va bene. Allora, abbiamo introdotto bassamente, così... una canzone che si chiama Senza Filtro. Cosa sì. Ti può portare alla mente, Calomone ha detto?
1: Sì.
2: senza filtro.
0: No, non le sigarette, io pensavo fosse un brano, magari, sai, come la canzone di Vagraziani, Il contrabbando di Lugano, se siamo vicini alla Svizzera. Magari un contrabbando di sigarette senza filtro, una roba del genere, qualcosa, una storia nostalgica di contrabbandieri, non lo so. No, forse non era quella la storia.
2: Potrebbe essere anche uno. Qualcuno. La storia è così: praticamente c'è questo tizio che su una nota piattaforma di incontri,
0: okay,
2: chatta da mesi con una signorina.
0: Esatto,
2: che
0: pensa di sia,
2: sì, che pensa sia una.
0: Una donna
2: di una bellezza, come un po' come quel signore che dicevi tu, esatto, che poi incontra le volte, ma poi nel al fatidico incontro si trova con codesta signorina e senza filtro le dice esattamente, gli dice a lei esattamente cosa ne pensa
0: in maniera molto esplicita,
2: esplicita e anche,
0: esatto, e contravvenendo a tutte le regole del body shaming.
2: Esatto.
1: Certo, e più o meno ci siete quasi arrivati.
0: Va bene,
2: giuro che non ho ancora sentito una canzone, ma
0: perché sei il migliore, perché sai ascoltare le canzoni, sai quel famoso libro,
2: ma Carabinieri è bellissimo,
0: esatto, non l'ho letto e non mi piace, no, c'era un famoso libro che riguarda, sì, questa cosa, perché a volte i critici musicali, i critici letterari non hanno tempo e quindi vanno un po' per sentito dire e dice, ma mi hanno detto che è bello il disco degli Ornitholinkos, ok, 3 stelle su una nota di vista di critica musicale, fine, ma non l'ho ascoltato, abbiamo risolto il problema.
1: Allora, noi vogliamo solo recensioni brutte che dicono che il nostro disco fa schifo, vogliamo avere gli hater.
0: Ma perché quelli spingono, se vogliamo sempre andare di citazioni, se esatto, ne parli pure male, basta che se ne parli, come diceva un famoso gobbo.
1: Esatto.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora abbiamo creato un hype, come dicono i giovani.
2: Sì.
0: E possiamo lanciare senza filtro. Vado?
1: Okay. Via. Vai, vai.
3: Hai gli occhi grandi, grandi come il mare, diamanti grezzi che io vorrei levigare. E mi hai matchato tu col tuo profilo Tinder. Mi hai aperto il cuore in due come un ovetto Kinder. Hai labbra rosse come il rosso della zuppa inglese.

0: fanno gli sticker quelli. Questa era Senza Filtro degli Ornitorinco, appena uscita oggi venerdì 19 di giugno.
1: Voi siete amici dei Poveri Illusi, che li conoscete? Ben storica.
2: Sì, li abbiamo anche intervistati quando facevamo questa trasmissione su Twitch nel periodo Covid.
1: Esatto.
2: Eravamo andati a ricercare un po' i vari vincitori del Festival di Sanremo.
1: Top.
2: E avevamo Vince, che tra l'altro è anche un grande fumettista.
1: Grande lui Vince Ricotta. E nell'ultimo brano, nell'ultimo disco che hanno pubblicato, di cui abbiamo parlato in qualche puntata scorsa, sì. dice appunto che odia le canzoni che sfumano. Avevate proprio un pezzo dedicato a questa cosa delle canzoni.
0: Ogni tanto chiamiamo anche Vito Vita, lo contattiamo via messaggio, perché pare sia un esperto veramente,
1: un critico musicale, sì, anche
0: di
1: lui.
0: Pregio. E quindi quando abbiamo qualche cosa tipo, ma di quel cantante lì cosa ci consigli, lui ci dà una lista infinita.
1: Esatto, e gli chiederemo una recensione del nuovo disco degli Onicio Lincos, esatto. Così troviamo.
2: Sì, assolutamente vogliamo recensioni,
1: fantastico. E va bene, che dire,
0: ma siccome l'estate porta a concerti meravigliosi,
1: porta al caldo,
0: sagre, feste,
1: ci sono le sagre paesane, cosa succede
0: sul lago, vuoi che non ci sia
1: a bordo lago borderline. com'è la vita, sì, sì, dei giovani di lago?
2: Allora, la vita dei giovani di lago è abbastanza triste, difatti devono venire solo ai nostri concerti per essere felici,
1: giusto?
2: Quindi no, in realtà allora la città proprio nel centro è abbastanza smorta da un punto di vista culturale e di vita, diciamo, soprattutto negli ultimi anni c'è stato un po' un decadimento culturale.
1: Ma c'è anche un conservatorio a Como.
2: Sì, il conservatorio è importantissimo e grandissimo, però dico proprio a livello di eventi e di musica e di divertimento, soprattutto a Como città c'è un po' poco, nel senso si muove un po' meglio la periferia, i paesini con le sagre, le proloco, i gruppi giovani, le feste della birra, lì c'è molta più vita in periferia che non in città.
1: Però, e quindi come potete rallegrare questi giovani? Avete un po' di date in serbo?
2: Sì, vado io con l'elenco.
3: Sì, vai.
2: Vai. Allora siamo sabato 20, cioè domani, festeggiamo l'uscita del disco alla Villa Gianetti di Saronno.
1: Però
2: poi siamo dopodomani, che è domenica, a Rebbio in Festa, che è una festa storica di un quartiere di Como da cui suoniamo da ormai 5 anni. Poi saremo all'Edonè di Bergamo il sabato successivo, che è il 27, se non mi ricordo male.
0: Sì.
2: Dopo andiamo a Turate il 28, la festa della prima goccia, e poi partiamo per la nostra bella Romagna il 3 luglio e andiamo a Cotignola.
1: A Cotignola,
2: che è la Romagna più bella e profonda, è tipo a 30 km dal mare, vicino Lugo, Bagnacavallo, insomma, proprio quella.
1: Dovete andare al Lugo Festival, diciamo. Tra l'altro, che salutiamo il nostro amico John De Leo, che fa il Lugo Festival.
2: Grandissimo.
1: Che abbiamo avuto il piacere di intervistare qualche tempo fa, anche lui. E
2: appunto a questa festa ci saremo venerdì noi, e sabato ci saranno in Rumatera, quindi
1: il gruppo locale che anche noi abbiamo intervistato, sì. Ma fatti tutti praticamente. Sì. Mamma mia, insomma, già è ricca.
2: Via, le altre non me le ricordo in questo momento, ma so che sicuramente faremo un grandissimo festival a Masianico, che è proprio vicino a Como.
1: Sì.
2: In cui tireremo dentro un sacco di artisti che fanno musica demenziale da tutto il nord Italia. E sarà fighissimo, sarà il lancio di questo nuovo format di eventi che si chiama Allegriglia, musica alla griglia. E ci saranno i Magazzeno, ci saranno i Cornoltis, gli Scorpions da Brescia,
1: però
2: i Petti Rozzi da Lucca.
0: Che meraviglia, ma qua bisogna prendere appunti.
1: Poi beh, sui social voi siete presenti ovviamente come tutti i giovani, sia su Instagram, anche su Facebook per gli anziani, sì, come noi.
2: Esatto.
1: E lì insomma si può ritrovare tutto quanto detto finora, senza, se qualcuno mai non ha preso appunti.
0: Io dicevo magari prendere appunti, perché i gruppi meravigliosi che ha citato adesso
1: dovevo magari dopo sul fuori onda ci passate un po' di contatti, così.
3: Certo.
1: E tra l'altro, sì, sì. A proposito di contatti che ci avete passato voi, è stato il compleanno di un famoso sbarbo.
0: Ah,
1: vabbè, poco tempo fa. Lo salutiamo.
2: È il compleanno di sbarbo. Possiamo, scusate, se, visto che è il compleanno di sbarbo, no? C'è un pezzo che dura solo 38 secondi, si chiama Auguri e vaffanculo. Possiamo metterlo e lo dedichiamo a sbarbo, tanto dura pochissimo.
1: Va bene, va bene.
2: L'abbiamo scritto proprio per il suo compleanno.
0: Per fare gli auguri a sbarbo, che meraviglia. Caro sbarbo Cavedoni.
1: Esatto, che sei in tour con un nome strano di schianto. Come si chiama il gruppo di
2: Cavedoni? Pesissimi.
1: I Pesissimi.
2: I Pesissimi.
1: Ah, dal disco Pesissimo, l'unico dove non canta Flick. Giusto?
2: Esatto, okay. Dove canta lui.
1: Va bene, allora auguri a modo loro. Via!

0: Eh beh, che meraviglia.
1: Qua si vede.
2: Niente,
1: nei problemi. Ah, questo è famoso, uno dei famosi brani che sottolineano la vostra abilità nei cori, giusto?
2: Esatto.
3: Ricordava vagamente un pezzo dei Falchi della Strada, band meravigliosa che bazzica qua dalle parti di Mestre.
1: Che anche loro prima o poi buttano fuori.
3: Vogliono fare anche loro il disco tra un po'. E mi pareva si chiamasse. È un titolo lunghissimo, non mi ricordo se.
1: C'erano degli insulti, degli auguri.
3: C'erano delle parolacce continue, però vabbè. Sì.
1: Mamma mia.
3: Bene.
1: Ma come la prendono i vostri parenti che fate questo genere? Non vi hanno mai detto, ma perché non cantate le canzoni di Morandi?
3: La cover band di Gianni Morandi.
2: No, mia mamma è sempre stata, cioè, inorridisce, eh? Ad esempio, quando la peggiore volta è stata quando le ho fatto sentire Fate l'amore con il cappone, che è un pezzo che avevamo fatto per Natale, e lì è un po', si è un po' schifata, devo dire, però per il resto mi sostiene ed è contenta, quindi.
1: Ma non ti dice no. Tipo trovati un lavoro vero, le robe che dicono i genitori, no? Chiedo, chiedo per un amico.
2: Per vari anni e ho smesso di farlo perché volevo dedicarmi solo a questo schifo qui che facciamo.
1: Beh, insomma, vedo che vi prende molto del vostro tempo e come dire, giusto.
3: Pezzo
1: di pregio. Per quale etichetta è uscito questo disco? Forse l'ho letto, ma non mi ricordo.
4: Edak Music Group.
1: Che ha sotto la sua squadra, sotto la sua egida, altri gruppi meravigliosi.
4: Beh, allora, del nostro stile in realtà siamo solo noi, nel senso che gli altri sono c'è Fizza, che è questa giovane cantautrice che ha fatto anche X Factor nel giro dei pupilli di Manuela Agnelli, che è molto brava, con cui abbiamo condiviso il palco. Ci sono le schiene di Scile o di Schile, adesso non vorrei
1: dire, credo sia cagata. Scile comunque.
4: Ci sono gli Itmi, no, ci sono diverse band. Ecco, noi siamo un po' siamo un po' diversi rispetto alle altre band dell'etichetta.
3: La pecora nera dell'etichetta.
4: Di genere.
1: La pecora nera dell'etichetta.
4: Esatto.
2: Sì, in tutti i sensi. Siamo dei disgraziati, ci odiano, però vabbè.
1: Ma tu hai citato i Talent, conoscete Michael Spaghetti?
4: Ne stavo parlando proprio l'altro giorno con Fra, perché l'ho visto a Italia's Got Talent, sì. E appunto, essendo che stiamo creando questo format di alta cultura e di alto rango, Michael Spaghetti potrebbe essere uno dei nomi, insomma.
1: Ah, perché abbiamo avuto il piacere di suonare assieme con lui qualche giorno fa insieme a Ornello, è un genio, quindi chiamatelo immediatamente, è fantastico. Uno è bravissimo e due è un genio. È veramente fantastico. E lui ha un po' il dente avvelenato con un noto cantante milanese che ha un nome che sembra un fenomeno atmosferico, che colora di mille colori il cielo nei paesi nordici. Si capisce?
4: Ok, ho capito.
1: Ce l'ha con lui perché pare che l'abbia chiamato e dopo l'abbia un po' maltrattato, e quindi sta andando in giro per l'Italia a fare una canzone contro di lui.
3: Una canzone apposta contro questo nomino lì.
1: E fa una ripresa col pubblico e volano diti medi a simboleggiare la simpatia verso questa persona.
4: Bellissima questa cosa. Questa cosa non la sapevo di Michael Spaghetti e mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo che abbia il coraggio di mettersi contro i potenti, anche se poi potenti non sono.
3: Beh, un altro genio che non è nordico, non credo sia nordico perché credo sia siculo, ma bazzica dalle parti di Torino.
1: È un genio.
3: È Davide Di Rosolini, non so se avete presente il personaggio.
4: Sì, lui è bravissimo.
1: Davide Rosolini, noi lo amiamo. Lo amiamo tantissimo.
3: Tra l'altro si presta ogni stanza. Gli abbiamo chiesto, dai, facci il promo così lo mettiamo ogni tanto.
1: Sì.
3: Ha suonato anche un paio di volte.

0: Abbiamo che Capovilla che ce l'ha fatta la dedica, vedi tu. Che salutiamo.
1: No, allora ci mancherebbe.
0: Salutiamo Pepparo Capovilla, che è sempre il nostro grande amico della radio. Va bene, quale altra canzone potrebbe ispirare la tua emozione tra quelle che vediamo? Una che si chiama Signorini.
2: Signorini? Signorini. Lui, colui che è stato proprio lui?
0: Quello non lo che... so, tu devi tirare fuori una storia.
2: Signorini potrebbe essere... A me viene in mente solo quella storia lì, cioè... Vai. Quella famosa... Come si può dire?
0: Dio un po' la tua...
2: La storia di un giovane che sì. Vuole far carriera in televisione.
0: Okay.
2: E ci prova in tutti i modi e dalle retrovie gli dicono guarda che
0: le retrovie proprio
2: sì, gli dicono l'unico sistema per arrivare al successo è
0: provare l'amore greco sì. con signorini, giusto?
2: Sì, greco, proprio sì. Greco.
0: Esatto.
2: Quindi potrebbe essere più o meno una cosa del genere.
0: Può dirlo.
1: È un consiglio, diciamo, la canzone è un consiglio che diamo al protagonista.
2: Vuoi diventare famoso?
0: È un consiglio, esatto. Anche perché poi prima avete mandato a quel paese Sbarbo
2: sì.
0: E ricordiamo che secondo un precedente penale non è un insulto ma un cattivo consiglio. Quindi va tutto bene.
1: Ma poi noi, guarda, di natura con la nostra musica cerchiamo sempre di allegramente di inimicarci tutti ed è bellissimo. Però poi alla fine ci perdonano.
0: Esatto. esatto, come quella famosa puntata della Buonaccorti con Flick, che, di cui però è una leggenda urbana che pare. Abbiamo chiesto a Paco d'Alcatraz, grande amico di Flick, se potesse essere vero che alla richiesta della Buonaccorti cos'è la musica demenziale e cos'è un demente, qual è la differenza. Flick dovrebbe aver risposto, secondo Dandy Bestia, un demente è chi non capisce la differenza tra musica demenziale e demente. Però Paco D'Alcatraz dice no, Flick è una roba del genere, non la direbbe mai. Chi lo sa se è vero? Cosa ne pensate? Si può offendere?
1: Secondo me la demenza, la demenzialità non è assolutamente la demenza, cioè comunque per farsi vedere le idee, per far ridere con umorismo, anche con sottili battute o anche qualche parolaccia, però ci vuole una grande intelligenza se le fai bene le cose.
0: Esatto.
1: Cioè, con questo non dico che noi siamo a quel livello lì, ci proviamo, cerchiamo di crescere giorno dopo giorno, però sicuramente ci vuole una grande intelligenza per fare questa musica. Non è solo cuore e amore, ma ci vuole molto, molto ingegno per trovare le parole, per non essere troppo volgari, per non offendere, ma comunque magari anche parlare di temi difficili però in maniera divertente.
0: Esatto. E tra l'altro, visto che prima abbiamo citato Giambattista Basile con il noto testo Lo Cunto degli Cunti, che è una specie di è la nascita della fiaba ancora prima dei fratelli Grimm o altri, lui appunto usava un linguaggio molto vicino al gergo napoletano un po' popolare, quindi popolato di insomma anche parolacce, cose un po' grevi, che però insomma rendono un po' viva la narrazione di cose che possono essere divertenti o no, perché insomma se poi andiamo a leggere anche i classici che
1: qualcuno lo deve fare, secondo me
0: tocca a voi. Tocca a voi.
1: Esatto.
0: A Como tocca a voi, un'altra città vedremo, a Chiasso decideremo più avanti. Va bene, adesso che l'attesa live è arrivato ai massimi livelli, scopriamo in questi due minuti di cosa parla veramente Signorini. Vado?
2: Prego.
0: Via.
1: Allez. Vai.
3: Signorini, lascia stare Signorini.

0: E come tutte le cose belle finiscono anche questa canzone. E che dire, nella vostra kit per la stampa, che noi abbiamo letto distrattamente, come ci compete, dite che voi, come dire, passate da un genere all'altro con grande disinvoltura. E questo è un vanto o è un demerito?
1: No, per me è un vanto, a parte siamo per tutti persone curiose, persone che ascoltano di tutto, cioè siamo anche personaggi che hanno gusti diversi musicali, quindi è anche giusto accontentare tutti. Ma poi, come ricorda anche la scuola Elio, della quale noi siamo molto, molto fan, soprattutto dei primi album, ci ha, diciamo, dato quell'incipit, diciamo, e siamo andati avanti a creare cose. Cioè, a noi piace molto questa cosa, perché no, il concerto è sempre vario, possiamo sempre cambiare a seconda della situazione scaletta, noi non abbiamo quasi mai una scaletta predefinita, e poi a seconda di come va la serata possiamo cambiare, e avere tanti generi diversi, secondo me, è interessante in quel senso lì, perché comunque non annoi mai.
0: Esatto, anche perché, bah, sai, adesso c'è molto, il pubblico va a un concerto perché gli piace lo stile trap, e quindi tutti i trap, invece così il pubblico acchiappi un po' quello, un po' l'altro, insomma. Ma c'è proprio un genere che dite no, questo non lo faremo mai, questo genere?
1: No, perché? Forse no. Il trap. Forse la trap. Perché personalmente mi ha proprio riempito l'anima, cioè nel senso che dal rap alla trap, ormai sono, cos'è, 30 anni, adesso è ai massimi, spero che siano i massimi finali, si ricomincia a ascoltare musica un po' più varia, ecco.
0: Quindi non vi fate tentare dall'autotune, da quei brani un po' così, che vanno di moda adesso?
1: Ma potrebbe essere una presa in giro anche quella, quindi non si sa mai, magari un pezzo così lo faremo. Per ora non è ancora saltato fuori, diciamo così.
0: Esatto. E qual è il pezzo che avresti voluto scrivere, e qual è il pezzo che hai scritto che non avresti voluto scrivere, se c'è? Questa domanda è tutto così.
1: Mamma mia!
0: Non sapevo. Questa non la faccio mai, questa domanda, quindi puoi vantarti.
1: Allora, del disco forse è proprio estate, voglia di scopare, forse è quello che mi è piaciuto meno.
0: Troppo Gianni Morandi, sì, troppo stile Gianni Morandi, nuova da giovane.
1: Ma no, non lo so, cioè è giusto anche sperimentare, nel senso, è giusto anche autocriticarsi se poi una cosa alla fine ti piace meno di altre.
0: Sperimentiamo, quindi, analizziamo, come diceva Tony Pitoni.
1: Va bene. Corretto con me stesso. Canzoni che avrei voluto scrivere. Non lo so, a me piace molto Paolo Conte, ecco, cioè con una cosa che non c'entra niente, però ecco, avrei voluto essere Paolo Conte, e scrivere quasi tutta la sua discografia.
0: Non male. E Matteo Ciolo cosa vorrebbe suonare quando non suona? No.
1: Matteo Ciolo
0: si astiene, non parla. Non so.
1: È scomparso. Matteo Ciolo
0: sta leggendo.
1: Matteo Ciolo ha anche altri progetti. Lui fa anche la trap, tra l'altro. È anche con dei rapper in un progetto e suona al basso.
0: Vabbè, allora vedi che prima o poi busserà alla tua porta e dirà: sai che quasi quasi. Vabbè.
1: Sì, no, ma prima o poi uscirà anche il pezzo trap, perché no?
0: 21:44, forse qualcuno vuole congedarsi. Se Matteo Ciolo c'è, parleremo con qualcuno, se no. Caro Muraretto, cosa vuoi sentire questi brani della bellezza?
2: Un attimo, queste cose meravigliose che mi permettono di vedere le scritte sul monitor. Non vedo
0: allora più, abbiamo bambini, gin tonic e bigotte. Guanito.
2: No, gin tonic e bigotte è un titolo meraviglioso.
0: Clip Interstellar l'abbiamo già mandata. Che dire?
2: Io punterei su gin tonic e bigotte.
0: Cosa potrebbe parlare questa cosa?
2: Tu devo dire la trama.
0: Certo. Tu che hai. Vai. di gin tonic, bevanda dei giovani.
3: Parla di un gruppo di catechiste che finita che finita la lezione ai bambini di catechismo,
0: sì,
3: se ne escono e vanno al bar a tracannare svariati gin tonic,
0: esatto, bevanda costosa e leggera,
3: per ridursi in condizioni abbastanza improbabili ed andare a passare, a finire la serata in discoteca sui cubi.
0: Sui cubi, però evitando quei carabinieri di prima, perché sennò
3: esatto, la potrebbe prendere la patente e fare curiandoli.
1: Ma ragazzi, qual è la figura in discoteca più temibile?
3: La figura di... il buttafuori, no,
0: il buttafuori forse.
1: No, quello che cucca di più.
0: Il DJ, forse, no?
1: Bravo, bravo. E questa è, diciamo, questa è una canzone della nostra invidia di non frequentatore, tra l'altro, di discoteche.
3: Ma dite,
1: però, riassume, diciamo, tutto il nostro astio.
3: Anche voi l'astio
1: di quel mondo.
3: Esatto, ce l'avete anche perché non vi capacitate, come una persona davanti a due piattini, un mixer, possa definirsi DJ girando due piroli a caso, esatto. Perché secondo me qualcuno è anche bravo, ma
0: sì,
3: certi mettono la, diciamo la verità, mettono una chiavetta e fanno finta di girare. Anche io posso fare il DJ,
0: sì, con quei programmini che fanno più o meno tutto.
3: Quindi sarebbe un attimo far successo in discoteca.
0: Dovremmo provarci anche noi invece che fare la radio il venerdì sera. Va bene, allora gin tonic e
3: Bigotte, che meraviglia,
0: tipica serata del venerdì a Venezia,
3: esatto.
0: Via.

0: Mamma mia, che ambientazione anni 80. Mi sembra di essere già tipo a quello studio lì a New York, la cosa dello studio One, no, quello dove andavano a ballare
1: studio
0: tutti.
1: 54.
0: Esatto, io dicevo numero a caso. Ah, tipo 2054 di Santa Marta, come diceva Furio degli Scaggi. E che dire, pare che qualcuno voglia andarsene. Ah, si sia
2: il tempo è tirato.
1: Non voglio andare, ma purtroppo devo andare perché
0: mi dispiace, debbo andare, il mio posto è là.
2: Esatto.
0: Mi sembra di ricordare.
1: Canterebbero i nostri amici Pu.
0: Esatto. Il mio amore si potrebbe svegliare. No, scusami. Sono saputo.
1: Io vi ringrazio tantissimo e saluto tutti quanti.
0: Tutti quelli che mi conoscono.
1: Quelli che mi conoscono e anche no, esatto. E quelli che non mi vogliono conoscere dopo questa intervista soprattutto, e no. Vi voglio tanto bene e mi raccomando, se volete, se siete interessati a quello che avete sentito, su Instagram ci sono tutti i nostri video, le cose che abbiamo fatto, che sono molto carine in questi mesi.
0: Che bello, va bene, fai quello che reputi più giusto e via, ciao. Senza rimorsi.
1: Un abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E quindi siamo nelle mani poderose di Matteo Ciolo.
2: Del bassista della band.
1: Ah, siete rimasti con quello di intelligente.
2: Esatto.
0: So che dalla voce puoi sembrare bello, però per sembrare intelligente ti devi impegnare un po' di più, però Cosa puoi dire di male dei tuoi compagni adesso che sei da solo? Poi dici che
1: posso dire di male dei miei compagni?
0: C'è qualcuno che
1: tantissimo.
0: C'è qualcuno che ti sta antipatico? Avete mai avuto rimescolamenti di formazione di questi 10 anni?
1: Sì, tantissimi. No, in realtà non tantissimi, nel senso che della formazione originale siamo in 3, io, Francesco e il batterista.
0: Ok.
1: Che è Pozzoni, che lui è quello serio della band, nel senso è proprio la persona seria, lucida. Finisce il concerto, tipo mentre noi stiamo a chiacchierare, bere, a fare, lui all'ultima canzone sta già smontando i piatti della batteria e caricando la macchina.
0: Perché vuole andare a casa a drogarsi. Scusa.
1: Come faccio una persona? Poi gli altri sono entrati. Beppe è entrato 6-7 anni fa, prima del Covid, che è l'altro cantante, diciamo, sentite che ci sono sempre due voci, esatto. Diciamo, quello che parla romano anche nell'ultimo pezzo, è cresciuto alla Dispoli e ha adottato qua dalla città di Como.
0: Un romano a Como è una roba fantastica.
1: Che è il nostro bel vichingo Sandrokan alla chitarra. Che è bellissima, i capelli lunghi, biondi, l'elmo da vichingo gli mettiamo in testa durante i concerti. Ed è proprio l'ultimo entrato, il nostro guitar heroes, diciamo.
0: Esatto, quello che muove un po' le folle, giovani fanciulle, e le porta.
1: Esatto, è anche un po' più giovane rispetto a noi, che siamo sulla quarantina tutti, lui è un po' più giovane, quindi abbiamo anche specchiato.
2: Il batterista, anche se fa il serio, non può essere serio se suona questi capolavori qui.
1: No, assolutamente, ma lui è un grandissimo cazzone, però nascosto dietro, lui esatto. È un architetto che lavora in Svizzera, capito? Quindi
0: è un po' il Christian Meyer di Como.
2: Perché uno pensa, voi fate musica del mezzale, siete dei poveri imbecilli, invece esatto. No, sono anche architetti, sono anche gente che insomma,
0: ha studiato anni per poi...
1: Io faccio l'educatore, quindi cioè, tutti abbiamo poi un altro lavoro.
0: Insomma, mi sembra giusto. E visto che fai l'educatore, come diceva qualcuno prima di te, lasciate che i bambini vengano a me, giusto?
1: Oh, assolutamente, lasciate che i bambini vengano a me, sì. Tra l'altro noi con la citazione del Papa chiudiamo quasi sempre i nostri concerti, dicendo questa notte quando tornate a casa,
2: che meraviglia,
1: nella solitudine dei vostri letti, date una carezza al vostro organo genitale. E ditegli che qual è la carezza degli
2: ornitori. Fai partire un migliaio di applausi.
0: Mamma mia, qua rischiamo la scomunica. Attenzione.
2: Che meraviglia.
0: Va bene. E quindi il brano che apre questo simpatico disco, di cui abbiamo accennato al fatto che c'è nella copertina un autobus, com'è che nasce questa idea prima di parlare di questa canzone e degli
1: educatori? Allora, l'idea, noi eravamo indecisi fra diversi titoli, alla fine i due rimasti per ultimi erano Vademecum per persone discutibili, che era un po' lungo,
0: un po' lunghetto, sì,
1: un po' lunghetto, e Disgustibus. E con l'idea di Disgustibus abbiamo pensato di poi trasformare il CD nella sua copia fisica, diciamo, proprio il CD con il libretto, in una specie di concept album, nel senso che nel libretto c'è una storia a fumetti.
0: Bello.
1: In cui ci siamo noi che siamo sul Disgustibus e viaggiamo trovando i diversi personaggi, quindi partiamo dalla festa in cui ci sono i bambini, che anche cose capitate nella vita, nel senso, suonando spesso anche a sagre cose, ci siamo ritrovati anche in ambienti di famiglie, bambini, cose simili, e poi ogni personaggio che incontriamo, la situazione, la discoteca, la ragazza che ci dà l'appuntamento su Tinder, diventa una tappa.
0: Aia.
1: Che fa questo bus, il posto di blocco dei carabinieri e via discorrendo, fino ad arrivare alla festa in barca con signorini.
2: Vabbè.
0: Mamma mia, feste banco signorini e top.
2: Bordo lago, come la
0: dico. Quindi è bordo lago. Sì. La signorina è uno che verrebbe anche a Como a farsi un giro. C'è turismo a Como, sì. Un posto di chi li chiamo.
1: Sì, c'è tanto turismo, e tanto turismo ricco, nel senso, tanto turismo un po' snob, un po' ricco, non un turismo bellissimo che noi amiamo, ecco. Ma immagino che anche voi a Venezia siete abbastanza circondati da turisti.
0: No, perché non mi sembra, mi pare. Bastante. Sai che il nostro nuovo sindaco vuole aumentare a 50 euro il ticket d'ingresso.
2: Ah, 50 euro?
0: Sì, io pensavo, lo so. Fosse una battuta di qualche pagina satirica, invece no, è vero.
2: Vabbè, ma sono, vabbè.
1: No, fa che siete passati al lato oscuro anche a Venezia.
2: Esatto.
0: Allora, come diceva Bilix, sono disponibile per feste di bambini.
1: Esatto, non so se ricordi questa cosa. Disponibili per feste di bambini.
0: Caro Moretto, di cosa potrebbe parlare la canzone Bambini?
2: No, qua rischiamo che vengano a...
0: Non è una canzone dedicata a Michael Jackson, giusto? Di cui si parla molto, no, ultimamente.
2: No. Ah, la so, ce l'ho.
1: Vai,
2: no, ce l'ho.
1: Assolutamente. Ce l'ho.
0: Vai.
2: Siamo in pieno giugno, è cominciata, sì, la stagione estiva, sì, e sia al lago che al mare tu puoi comodamente distenderti col tuo telo sul bagnasciuga, ma
0: sì,
2: come tutte le occasioni, qualche metro più in là la mamma con i bambini che rompono i coglioni
0: si può dire bambini in radio,
2: ti, sì, disturbano la giornata al mare o al lago, esatto, con pallonate, schiamazzi e lanci di sabbia, sassi e oggetti contundenti. Oh.
1: Ma sai che senza volerlo hai indovinato proprio la frase con cui si apre il pezzo?
2: No, che meraviglia.
0: Contundenti?
2: Bordo lago, no, com'è? Bordo, cos'è?
0: Lo scopriamo solo vivendo, la, sì, lancio. Vado?
1: Sì, no, lanciala.
0: Vai.
2: Giuro che non l'ho mai ascoltata.
0: Ne sei migliore.
2: Vabbè.
0: Bambini. Via.

0: Mamma mia, mamma mia. Ma nessuno di voi ha figli nel gruppo? Giusto per precisare.
1: Sì, sì, Beppe è l'unico che ha figli, ne ha due.
0: Ma è che quello serio, non è il batterista?
1: No, assolutamente, è il cantante, è uno dei due cantanti.
0: Ah, uno dei due cantanti.
1: Cantante.
0: Quindi...
1: Esatto, lui ha due figli di, penso, 12 e 15 anni, anche abbastanza grandicelli.
0: Quindi lui è il ghostwriter di questa canzone?
1: Esatto, esatto, lui era d'accordo perché l'ha vissuta proprio sulla pelle queste cose.
0: Però, cioè, diciamo che più o meno l'ha scritta lui, però per evitare conflitti in famiglia... Ha passato la paternità del testo a qualcuno di voi.
1: Esatto, ha preferito perdere i diritti sia ma
0: tenersi non dover pagare gli alimenti per tutta la vita.
1: Tra l'altro, ecco, questo pezzo ha anche un video molto molto bello su YouTube.
0: Esatto.
1: Fatto con i ragazzi di Indie Eyes Indie Eyes qualcosa, adesso non mi ricordo, Indie Eyes Production, ecco, okay. Promotion, e abbiamo fatto un videoclip, davvero sono dei super professionisti, c'è tutta una storia dietro, ho fatto molto molto molto bene, devo dire.
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Che dire, abbiamo mandato diversi brani. Te l'ho muraletto.
1: Sì.
0: Cioè, qual è il brano a cui più tu sei più legato di questo disco? L'abbiamo già passato?
1: Allora, in realtà da un punto di vista proprio mio personale come bassista, io ti direi Juanito, perché forse è il pezzo un po' più divertente da suonare col basso, in cui mi sono divertito tanto con questi ritmi sudamericani a giocare un po', quindi per me musicalmente è un po' quello. Il pezzo che secondo me avrà meno successo, ma che comunque a me piace tantissimo, è Patre Chic, che è un pezzo mezzo in francese, mezzo in italiano, e anche quello mi piace molto. Però Juanito, se devo dire io, quella che mi piace più suonare dal vivo, non vedo l'ora di suonarla, e tutto il resto è quella, perché è proprio divertente per me da musicista da suonare.
0: Ma nel mentre che tu eri perso nell'etere e non sentivamo la tua voce, e parlavamo di come dell'unico genere che Francesco non vorrebbe fare, cioè la trap, che invece tu fai, giusto?
1: Sì.
0: È falso.
1: Rap, ma io collaboro con un rapper che si chiama Jeff Grammi, che è molto bravo, ha cantato anche con Nitro in uno dei suoi ultimi concerti, quindi è un rapper bravissimo, con una grande tecnica e anche con cultura musicale, nel senso che lui si produce le basi da solo, ci troviamo in studio, mi dice gli accordi, già un rapper che conosce gli accordi, non è una cosa
0: non
1: che
0: male,
1: si
0: riesce
1: a trovare, quindi lui con la è figlio di suo papà suonava il piano e la chitarra, quindi figlio di un musicista delle basi musicali, è molto forte come rapper, nel senso che è uno di quelli un po' vecchio stile, con tanta tecnica, con testi ricercati, esatto. E mi piace molto suonare con lui.
0: E diciamo, non mischierei tutta la tradizione dell'hip hop con la trap, che insomma è la derivazione più infelice.
1: Esatto.
0: Di cosa potrebbe parlare secondo te Munaletto, Juanito, una canzone che ha questo titolo un po' che richiama il Sud America?
2: Puoi dirlo, potrebbe c'entrare qualcosa con i mondiali di calcio che stiamo vivendo in questi giorni? No,
0: fuoco, no.
1: No, anche perché sono in Messico e Stati Uniti e Canada, quindi
0: niente.
2: Allora questo giro non l'ho beccata.
1: No, il calcio non c'è.
0: Non c'è il calcio, Juanito. A me fa venire in mente il tipico sudamericano simpatico che ti frega tutte le ragazze. Non c'entra neanche quello.
1: Esatto.
0: No, io non l'ho sentita.
1: Sudamericano con una piccola sorpresa, diciamo.
0: Vabbè. Va bene. Allora, per accontentare tutti i bassisti tra cui Carlo Munaletto, sì. Vediamo un po', sai qui, ma tu li vedi mai quei video tutorial su come suonare il basso oppure...
1: Okay. Sì, io prendo anche lezioni ogni tanto su YouTube, vado a cercarmi i video, le cose e mi diverto. Poi quando vedo tipo il bambino cinese di 11 anni che suona la musica classica col basso elettrico, mi viene voglia, lo prendo, lo appendo e basta, esatto. Non suono più.
0: Vabbè, ma come abbiamo detto prima, come diceva Greg Lake, il basso non deve fare a soli, il basso deve fare il suo, quindi non voglio sentire solo di basso. Quindi
1: esatto.
0: Juanito.
1: Se i più grandi compositori della storia davano le parti soliste agli strumenti con le alte frequenze, non vedo perché dovrei essere io a stravolgere mille anni di musica.
0: Bravo, visto che qua siamo nella parte tra di Vivaldi. penso che il basso continuo può fare il suo mestiere, cioè tenere il giusto, e sopra si svolge la melodia. Bene, detto tutte queste cose inutili che non interessavano a nessuno, Juanito, via!

0: beh, adesso ho capito cos'era guanito.
1: Mamma mia, aveva il basso più lungo del previsto, esatto. Il manico più lungo del previsto.
0: Sono le 22:10, il tempo è tiranno.
1: Il tempo è tiranno, il tempo è un po' ben agivo. Che dire, manca solo un pezzo. In mezzo in francese.
2: Un pezzo, abbiamo passato tutto il disco, quindi è un pezzo in francese, sì. L'ha scritto Francesco, e tra l'altro lui prima faceva lo stilista, adesso ha smesso.
1: Ah, sì.
2: E quindi è stato diverse volte in Francia per questioni lavorative, appunto, okay, alle fiere o alle cose.
1: Mm-hmm.
2: Ed è tornato con questo fantastico pezzo, mezzo in italiano, mezzo in francese.
1: Ma per esempio questo brano, lui è arrivato e ve l'ha cantato, cosa ha fatto?
2: Allora, lui è arrivato, l'ha composto, lui ha un piccolo studio in casa, quindi ha composto la parte melodica, gli accordi, e poi solitamente noi lavoriamo agli arrangiamenti in sala prove. E anche in questo disco, a parte Calippo Interstellare, il pezzo dell'anno scorso, che ha degli special e delle cose, degli artisti che sono venuti a collaborare con noi, ci tenevamo che questo disco suonasse molto come suoniamo dal vivo, quindi senza aggiunta di basi, sintetizzatori, niente che non possiamo poi riprodurre noi dal vivo, suonando in diretta senza basi e senza niente. Volevamo che puzzasse di sala prove questo disco.
1: Ci sta, anche noi in questo momento puzziamo di sala prove perché fa caldissimo nei studio.
0: C'è un odore di muffa
2: anche a casa mia.
1: Va bene. Ma quindi tu ti sei trovato davanti questo, ti è arrivata, dico, non so, un messaggio: ho scritto un pezzo che si chiama Patrick Chic, tu cosa hai pensato?
2: Esatto, no, lui manda gli audio e basta, che non hanno un titolo, perché poi fai l'audio su WhatsApp, arriva senza titolo.
1: Ah, okay.
2: Quindi è sempre una sorpresa, hai capito? Quando Fra manda un messaggio per un file audio, uno lo fa, e lo ascolta, e settimana scorsa ci ha già mandato la bozza della canzone di Natale.
0: Che meraviglia, si comincia già prima di luglio, tipo, ma Natale.
1: È come i calendari, adesso buttano fuori, mica a dicembre.
0: Meraviglia, vedi, è avanti.
2: No, adesso bisogna comporlo, perché poi con i tempi che abbiamo noi di studiare, fare, andare in sala, registrarlo, pubblicarlo, fare i video, meglio partire a giugno con i pezzi di Natale.
1: Giusto. Va bene, allora, visto che anche tu brami di fuggire verso serate di gin tonic
0: e bigotte.
1: Ti salutiamo, salutaci anche gli altri membri del gruppo che non
2: va bene. Ragazzi, grazie mille, perché è stato bello e ci accogliete sempre, passate sempre i nostri brani, quindi,
1: esatto, allora, grazie a te,
0: mi raccomando, quando non avete un cazzo nulla da fare,
1: mandateci,
0: fate un piccolo video con un promo,
1: esatto, perché mancate, sì, giusto voi, se...
2: sì, in effetti manchiamo voi, ma vi avevo detto che l'avrei fatto, ma poi mi sono dimenticato di dirlo agli altri.
1: Non ti... Si è un po' renata la cosa dei jingle, che era un po' complicata, però la dedica, secondo me, la dedica ci può stare,
2: sì,
1: insomma.
2: Sì, la dedica ci può stare.
1: Sì, il jingle magari è più complicato. Quando arriverà un'altra pandemia, purtroppo non è arrivata la pandemia di Antanavirus. Io un po' ci contavo, perché potevamo fare di nuovo un brano bello come... Usa Forti DP, che non è venuto molto bene.
0: Meglio fare i promi con i video, che meglio.
1: Va bene, allora.
2: Tra l'altro, io se non ricordo male, c'è anche un pezzo demenziale che si intitola Vanessa.
0: Che meraviglia.
2: L'avete mai mandato?
1: Mi sa di no. Insomma,
2: forse di un gruppo, poi ve lo mando. Dovrebbe esserci su. Forse della Gnometto Band.
0: Che meraviglia. Potremmo chiudere la puntata.
2: Potrei dirvi una minchiata.
1: No, magari lo
2: penso che esista. Un pezzo che si chiama Vanessa della Gnometto.
1: Vabbè, se la trovi la settimana prossima lo mandiamo, magari ci mandi un vocale richiesta come quelli simpatici. Va bene.
2: Come Radio Birichino.
1: Esatto, perché noi siamo birichini. Va bene, Patrick Chic, saluti e baci.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Un bacio,
1: via.

0: Meraviglia.
1: Ma
2: siamo tornati in onda.
1: E come per magia, la musica è cambiata.
2: Esatto.
1: E la base
2: ci hanno lasciati Don Nicio Lincos.
1: Quindi da Como ci spostiamo a Crocetta del Montello, dove un signore molto attivo nelle puntate di Tassi del Pasto ci propone una cosa così.
2: Sentiamo cosa dice.
3: Cari miei maestrissimi della radio. Ogni tanto mi capitano sott'occhio queste, non so neanche bene come definirle, queste cover italiane di successi internazionali degli anni Ottanta, realizzate da dei signori, insomma, non proprio giovanissimi, all'interno di una trasmissione televisiva dai contorni abbastanza surreali. Quindi la mia perla di stasera è questa versione italianizzata, sì, per non dire altro, sì, di Another Brick in the Wall di Pink Floyd, cantata da questa signora che, diciamo, io nella mia ignoranza non ho il piacere di conoscere. Che dire, buon ascolto e che perle veramente che ogni tanto la rete restituisce. Maron!
2: Callaboni, sì, che tu conosci,
1: sì,
2: una cantante italiana che ci ha lasciati nel 2009 ed è, come dire, una molto famosa negli anni 50,
1: sì,
2: aveva sposato Gino Latilla.
1: Un
2: po', tanto la base già non ritorna perché ne abbiamo bisogno. E ha interpretato Johnny Guitar, che non lo so, era famoso fin anni 50. Ah, sì. Ha fatto un po' di brani.
1: Ma
2: questa sera dimentichiamo tutte le canzoni belle che ha fatto.
1: Sì.
2: Ha partecipato diversi anni a Sanremo, ha fatto diverse cose interessanti. Ma questa sera vogliamo ricordarla
1: con questo pezzo meraviglioso.
2: Questo pezzo meraviglioso che si chiama, appunto, una trasmissione molto divertente, che era Un fantastico tragico venerdì.
1: Eh beh, come quello di oggi.
2: Esatto. 1986,
1: sì,
2: Callaboni
1: canta,
2: introdotta da un personaggio meraviglioso, Teo Nunzio Filogamo.
1: Prego, prego.
2: Vado.
1: È lui.
4: Grande la canzone simbolo dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall. E ascoltiamola nella versione scioccante e strettamente letterale della grande Callaboni.

0: 32 minuti di applausi.
1: Va bene, va bene. 22-22, Calamuletto scalpita per tornare nelle campagne.
2: Nelle lande campagnolesche.
1: Ma nel mentre che trovavamo questo brano che mi ha tolto il fiato.
2: Ah, qualcuno
1: ha composto.
2: Ah, lo 041 523 8883 per chiamare lo studiolo di Radio Vanessa e richiedere un pezzo
1: meraviglioso. Ascoltiamo.
2: Che fa più o meno.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Vanessa, mi sol Manny e a teste di pazzo vi presento il mio nuovo singolo,
1: però.
3: Un'altra giornata in spiaggia, buon ascolto e buona estate.
2: Un'altra giornata in spiaggia come quelle che non farò mai più praticamente perché mai,
1: esatto,
2: mai sono andato al di qua del ponte.
1: Esatto, però possiamo essere, dovevo attaccare dei zampironi la prossima volta, esatto. Perché sennò muoio.
2: Mi porto io da Favaro Veneto, bene. Quindi Manny ha fatto un nuovo brano con cui potremo chiudere la 212esima puntata, esatto, di Testa di Pazza e salutare tutti i cari.
1: Avevamo... Beh, allora, mandiamo Manny, se avanzano due minuti, sì, lanciamo il singolo nuovo di Manuel Castro, sì, che è Amore Alieno, che non avevamo ancora mandato la settimana scorsa, che ci siamo persi indietro. Però nel mentre, se che la moneta me l'ha messa, eccola qua, un'altra giornata in spiaggia. Chissà di cosa parlerà questa canzone.
2: Chi può dirlo?
1: Non lo so.
2: Campi.
1: Campi. Vado?
2: Perché Manny ha fatto una versione estiva del 99.

0: Questa è nata del 2000 e qualcosa. Poi può arrivare la versione del 2026, che fa più o meno, no, questa è del 2018,
1: esatto.
0: Che meno è il numero uno. Ogni anno fa la sua versione. Sempre ancora in spiaggia, però. Vabbè. Ma nel 2026.
2: Se la ricorda un po', non più che ne vuole. Ma nel 2026 la canta così.

0: Eh beh, che meraviglia.
1: Che bombardata. Tra l'altro, io che sono campagnolo,
0: sì,
1: avrei detto in spiaggia, invece lui che è veneziano dice in spiaggia. Mi dicono, io non so pronunciare il dialetto, ma io avrei detto in spiaggia perché vengo dalla campagna, quindi che a volte. Va bene, va bene. Sono successe molte cose divertenti. Gente che si appropria delle canzoni di Lucio Dalla come futura.
0: Vabbè.
1: Ma vogliamo lasciarla lì. È stato il compleanno di Giuca Casella. Salutiamo.
0: Gente che mette post con la nostra premier in visita a Macron con sottofondo di felicità.
1: Esatto.
0: Meraviglia.
1: Di cui esiste già una cover bellissima che abbiamo già mandato con i Moderat.
0: Ma
1: abbiamo obbligato, siccome il venerdì escono tutte le hit, è uscito Ornello con Luci Spente, sono usciti Lorenzo Lincos, è uscito Manni. La settimana scorsa è uscita un singolo che aprirà poi il disco nuovo di un signore che si chiama Emmanuel Casto.
0: Vabbè.
1: Salutiamo, che non ci risponde ai messaggi. Ben 10 giorni fa è uscito un brano che non penso che piacerà molto a quel signore che mette le future come crono sonora. Per tanti motivi.
0: Sì.
1: Perché secondo lo Zingaretti l'omosessualità non è normale.
0: Vabbè.
1: Questo l'ha detto lui. Lo Zingaretti, non lo Zingarelli, perché non conosce la differenza. Va bene. Caro generale, che ascolti sempre al di là della collina. Okay. Vi salutiamo mentre caro Moretto prepara già il fagotto per tornare in campagna.
0: Esatto.
1: È un brano meraviglioso che parla di stranieri e di amori.
0: Vabbè.
1: Si intitola Amore alieno. La settimana prossima non so se andiamo in onda perché l'ho letto, la sa lunghissima.
0: Esatto.
1: Poi ci pensiamo. Ringraziamo ancora gli Onisho Linkos che ci ascoltano sempre. Non ringraziamo troppo quelli della Sana Prove perché si sta con la corrente. Quindi tenetevi le mani sopra gli strumenti. Non,
0: esatto, non toccate i contatori altrui.
1: Esatto, potremmo fare un brano.
0: Bene.
1: Non contate i contatori.
0: Ehi, villani.
1: Esatto. Quando è il Casto, Amore alieno. Ma dove andate venerdì sera?
2: Città dei Bar.
1: Mamma mia, che emozione. Senti che perla. Lancio. Manuel Casto, che sarà in tour.
0: Puoi dirlo.
1: Vado.
0: Eh beh.

0: nasty.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: tomorrow.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.